0: Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
4: Delex.it.
3: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
4: Prenota subito una prova.
3: Delex, il tuo partner al lavoro.
5: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Su Bella e Monella suona

0: gli anni su Bella e Monet, Bella e Monet.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
5: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
4: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
6: Dove vanno me lo immagino. Certe stelle.

0: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
1: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
2: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.

0: Non perdere altro tempo. Unisciti anche tu.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella.

0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
4: È ufficiale, la promozione estosa continua. Fino a metà cucina in regalo, 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella,

0: Gioia Mezzanotte, Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
1: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
2: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
1: Poi?
2: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi, avete studiato?
2: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.

vento. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
2: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things a
6: Car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular, demoliamo per l'ambiente.
7: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
0: Bella e Monella, tu.

0: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
1: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
2: La cassa.
3: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
5: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
6: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
7: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
8: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.

0: Antonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Bella e Monella, tutta da

0: Radio Bella e Monella.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Ecco, finito. E ora?
9: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
10: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
9: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
6: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
11: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
6: Delix.it.
11: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
6: Delix.it.
11: Spediamo gratis in tutta Italia.
6: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
11: Delix.it.
6: Delix, il tuo partner al lavoro.
12: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
13: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
14: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
15: Il buongiorno si vede dal mattino.
16: Buongiorno Unca!
17: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
18: Non potete perdervelo!
19: Bella e Monella, tutta da cantare.
20: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: Radio Bella e Monella.
1: Tutta da cantare.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Radio Bella e Monella. Tutti i giorni giochiamo e chiacchieriamo insieme. Non perdere altro tempo. Unisciti anche tu.
1: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto, The Land of Venice.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
4: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
3: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
4: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
3: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
5: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: La tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
7: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
8: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
7: Radio Bella e Monella, per Italian People.
9: Che bel terrazzo!
10: Grazie!
9: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
10: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
9: Allora lo consiglio al vicino.
10: No!
9: Perché?
10: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
9: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
11: Schermo terrazze Winkler, informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
12: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex, sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
13: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
15: Wow!
14: In viaggio fanno amicizia con tutti.
15: Piacere!
14: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
15: Bello il parapendio!
14: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: radio Bella e Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
2: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
2: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
4: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
2: Dighi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi.
5: Dighi goderti il prato del giardino senza restare al verde.
2: Dighi andare su dighi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Dighi cliccare e dighi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, dighi fidarti.
5: Perché se non dighi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su dighi.it.
8: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
9: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
11: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
12: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
13: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
14: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
15: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
14: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
15: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
14: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
16: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
17: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
18: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
19: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
17: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
18: Ele, muoviti!
19: Arrivo!
20: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Onella TV e tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò

0: roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
4: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
3: Poi?
4: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
3: Ma bravi, avete studiato?
4: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
3: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
5: Hit Universal Fun. Venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
9: Ma cosa dice? Ho rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
10: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella.
11: Giovane ed è perché dovrai cambiare adesso.
10: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Ora. Le 8 e 2 minuti. Il segnale orario è in collaborazione con
13: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
14: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
15: Buongiorno da Mattia Venini. Accusato di strage e lesioni, l'uomo che ieri si è lanciato con l'auto sulla folla in centro a Modena. L'aggressore, un 31enne di seconda generazione, era in cura per problemi psichiatrici. Si indaga sul movente. Le reazioni delle istituzioni. Mattarella ha espresso vicinanza alla città e ringraziato i cittadini che con coraggio hanno bloccato il colpevole. Quanto accaduto è gravissimo, ha commentato la premier Meloni. Confido che il responsabile risponda fino in fondo delle sue azioni. 4 subitaliani ancora dispersi nelle acque dell'atollo maldiviano di Vavu. L'unico corpo recuperato finora è quello di Gianluca Benedetti. A Malé aperta un'indagine sul perché sia stato violato il limite di profondità di 30 metri. All'Eurovision Song Contest, andato in scena a Vienna, ha vinto per la prima volta la Bulgaria con Dara e la sua Bangaranga. L'Italia quinta con Saldavi, stesso risultato dello scorso anno. Domenica ricca di sport, in campo tutta la 37esima giornata di Serie A con possibili verdetti in chiave Champions e salvezza. A Roma le finali degli internazionali di tennis con Sinner e la coppia Bolelli-Vavassori nel doppio. MotoGP in pista a Barcellona. Queste le breaking news di TGcom 24.
16: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
17: No, non voglio.
16: Sì, ma la nostra qualità.
17: No,
16: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
17: MV Line.
16: MV, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
17: MV Line!
16: Maniaci della qualità.
18: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
1: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati. Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie. Ma non ho nemmeno l'acqua. Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia. Che forte Cystiset Forte! Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
9: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Bella e Monella, tutto.

0: piccola maratonina della domenica mattina, dove ci facciamo un po' sempre gli affaracci vostri nella prima ora, a capire quelli che sono i vostri movimenti, cosa fate, siete a lavoro, insomma, raccontateci il motivo per cui questa mattina vi siete alzati così presto al 393-7366-170, numero che vi servirà utile, che vi tornerà utile soprattutto per fare un sacco di cose, per cantare, giocare insieme, provare a vincere dei gadget o chissà, magari dei biglietti, ma insomma lo scopriremo come sempre strada facendo. C'è sempre la musica, quella italiana, che ci fa cantare e ballare in questo caso, perché arriva Pedro.
1: Radio Bella e Moneta.

0: Le bambole di Pezza con Porno. Buongiorno ancora agli ultimi arrivati. Si chiede un po' il motivo per il quale siete già svegli operativi anche quest'oggi.
1: Ciao, la bella Morella. Ciao. Buongiorno Damiano da Giovannino da Jesolo.
0: Ciao Giovannino.
1: Il spazio più attivo di tutto il mondo. Niente, stamattina mi sono svegliato presto perché devo buttare su baccalà stocco fisso.
0: Wow.
1: Per i nostri amici clienti stasera.
0: Bravo.
1: Facciamo un po' di baccalà in umido e un po' di baccalà in bianco.
0: In tutte le salse.
1: Tipo la vicentina.
0: Sì,
1: e poi gli aggiungiamo una bella polentina morbida dorata.
0: Ah.
1: Cioè, bella morbidina.
0: Sì.
1: E poi facciamo anche un pochettino di patate bollite con piselli.
0: Spettacolo.
1: Va bene?
0: Va bene.
1: Accettato. Alla mentuccia. Ciao, Damiano. Buongiorno
0: ciao,
1: da tutto lo staff.
0: Ciao.
1: Aquila.
0: Ciao, belli. Buon lavoro. Buona domenica mattina anche a voi. 393-73-66170. C'è anche Monica da Conegliano. Dice: mi sono alzata presto, già da ore per stirare, mi metto le cuffie e ascolto voi. Brava, brava, soluzione corretta. Mandaci anche un bel selfone che noi siamo contenti. Tu che ci stai ascoltando, che ci fai sveglio operativo anche quest'oggi, anche in questa domenica mattina.

0: Paola Iezzi, stessa direzione qui su Bella e Monella. Si parla con voi, si parla della vostra mattinata, il motivo per cui siete svegli operativi. C'è Alex da Padova, anche quest'oggi giretto in NMTB mountain bike. Finalmente stamattina c'è il sole. Eh sì, questa è una bella notizia. Poi chi c'è? Pronto?
1: Ciao Bella e Monella.
0: Ciao.
1: Sono Riccardo, io mi sono svegliato presto perché sono qua nel campo che sto lavorando e vendendo le ciliegie.
0: Bello.
1: Ciao a tutti.
0: Bello. Ciao bello, buon lavoro. Buongiorno Bella e Monella. Lei dice: potete fare gli auguri a mia figlia Margherita che oggi alle 10 farà la prima comunione, un po' agitata e vi ascolta sempre. Ma certo, tanti auguri, in bocca al lupo Marghe, mi raccomando, non avere paura, l'abbiamo fatto tutti. Ci siamo passati tutti, non succede niente. C'è anche Marco da San Daniele del Friuli, sveglio già da un po', operativo a lavoro come servizio NCC, quindi il noleggio con conducente a bordo di un Mercedes classe B. Buongiorno a tutti. È il furgone, no? È quello nero lungo, corretto?

0: voce di Gianni Morandi con il Monghi d'Oro. Amici della domenica, tu che ci stai ascoltando, che ci fai sveglio operativo anche quest'oggi? Qual è il motivo che ti ha preso e che ti ha fatto alzare dal letto anche quest'oggi, anche in questa domenica mattina? 393-7366-170 il numero per interagire con noi. Ci fermiamo un attimino, piccolino e dopo si ritorna in diretta, pronti a leggere i vostri messaggi, pronti a capire quelli che sono i vostri movimenti. Va bene, pillolina, pubblicità e dopo si ritorna qui in diretta come sempre su Radio Bella e Monella. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
8: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
9: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 55, 0423 736 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
10: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: Il buongiorno si vede dal mattino.
12: Buongiorno Unca!
13: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
14: Non potete perdervelo!
15: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
16: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
17: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
16: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
18: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
19: Bella e Monella, tutta da cantare.
20: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
21: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
20: Gli anni,
12: il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella, Bella e Monella.
1: La pillolina, pillolina degli anni, in questo caso c'era Matteo Monti, tre canzoni, una più bella dell'altra, c'era Jovanotti, c'era Alessandro Canino e alla fine Paola Turci.
0: Bella e Monella.
1: Noi torniamo in diretta alle 8.38, ancora buona domenica da Damiano Menta, fino alle ore 12 insieme qui su Radio Bella e Monella. Vi stiamo un po' leggendo, stiamo cercando di capire quelli che sono i vostri movimenti, i motivi per il quale siete svegli operativi anche quest'oggi, anche in questa domenica mattina. Allora, c'è lui che dice, buongiorno, io credo che non ci sia cosa migliore di tenersi impegnato tutti i giorni, pure la domenica, alzarsi presto, dice, perché per me dormire è tempo sprecato, meglio fare altro di più utile. Grazie, buona giornata, siete fantastici come sempre. Max dal Trentino. Ciao Max, grazie per aver interagito con noi e buona domenica, insomma, fai un sacco di cose. Così sei contento. Non dormire, Max, mi raccomando. Ciao Bella e Monella, sono Sonia da Montegrotto. Oggi giornata con il sole, alzata da tempo. Si festeggia il compleanno di mio nipote Oliver che compie 10 anni. Auguri, ometto della zia. Beh, tanti auguri, Oliver. Quanta gente che fa gli anni a maggio, eh. Incredibile.

i vostri movimenti della domenica mattina. C'è chi mi dice non fare il mio nome, i miei amici non sanno nulla. Dice che avrà la prima tappa delle vacanze quest'anno, o sarà Auckland, la seconda sarà Sydney, e sta cercando un tour per andare a visitare il set del Signore degli Anelli dopo più di 20 anni dall'uscita. Ci vado, super contento. Buon divertimento, spero che trovi tutto quello che ti è necessario. Vedi, la domenica mattina tante volte è utile anche un po' per organizzare la giornata / anche mesi successivi, le vacanze. Tanta gente che si organizza per fare delle cose. Loro dicono: buongiorno Radio Bella e Monella. Sonia, questa volta di Domodossola, ci scrive: Alto Piemonte, vicino al Lago Maggiore e la Svizzera. Ci manda un saluto a tutti, manda soprattutto un saluto a tutti i cafisti, operatori CAF impegnati in questa giornata con i modelli 730, dice. E in sottofondo sempre Radio Bella e Monella. Brava, brava Sonia. Tu che ci stai ascoltando, che ci fai sveglio operativo anche quest'oggi, anche in questa domenica mattina?

0: dimmi di sbagliato che c'è, assolutamente nulla, almeno in questa domenica mattina. Tanti ci state raccontando la vostra giornata, quello che sarà. C'è chi è partito molto presto alle 7, direzione Torino. Saluto Alessia e Riccardo che ci stanno ascoltando e che ci hanno scritto appunto di questo loro viaggio, direzione Piemonte. Beh, in bocca al lupo anche a voi, buona vacanzetta, ascoltateci, mi raccomando. Poi vi ricordo sempre di scaricare la nostra applicazione per ascoltarci ovunque, anche all'estero, o semplicemente dallo streaming, che potete trovare ovviamente scrivendo Radio Bella e Bonella streaming sul vostro motore di ricerca. Va bene, c'è la musica, c'è anche Achille Lauro con Comuni Immortali.
1: Radio Bella e Bonella, tutta da cantare. E ciao.

0: Fibra con la Pesce di Martino, tutti quanti insieme, brano del 2022 che si intitola Propaganda. Mette fine alla nostra prima ora insieme, pronti perché nella seconda sarete ancora voi protagonisti, perché ci sarà la canzone che fa, quindi potete scegliere con la vostra voce la musica da mettere in diretta su Radio Belle Monella.
1: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
2: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
3: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
2: Delex.it.
3: Spediamo gratis in tutta Italia.
2: Delex.it.
3: Delex, il tuo partner al lavoro.
4: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Accetti rifiuti, con noi oggi un concorrente speciale. Cominciamo! Accetti o rifiuti da Guardi Arretri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
7: Rifiuto.
6: Puoi gestire registri, formulari o mood con pochi clic.
7: Rifiuto.
6: La conservazione digitale obbligatoria di un'unica soluzione.
7: Rifiuto.
6: Colpo di scena, rifiuta tutto.
7: Ma chi hai capito? Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
8: È quando suona la sveglia che esordisci con
9: Buongiorno Unca!
8: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
10: Non potete perdervelo!
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Belle Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
12: Radio Bella e Monella.
13: Dai, che fai? Ti attacchi al campanello, dimmi dai, cos'hai? Le urla sotto casa.
12: Radio Bella e Monella.
14: E vola, con quanto fiato in gola, il buio ti innamora, qualcuno ti consola, la notte.
12: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
0: Le 9:02.
15: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
16: Buongiorno da Mattia Venini. Accusato di strage e lesioni, l'uomo che ieri si è lanciato con l'auto sulla folla in centro a Modena e ha poi accoltellato un passante. Salim El Kudri, un 31enne italiano di seconda generazione, è stato in cura per problemi psichiatrici. Si indaga sul movente. Mattarella visiterà oggi i feriti negli ospedali di Modena e Bologna. Il capo dello Stato ha sentito ieri il sindaco, ringraziando i cittadini che con coraggio hanno bloccato il colpevole. Confido che il responsabile risponda fino in fondo delle sue azioni, ha commentato la premier Meloni. 4 sub italiani ancora dispersi nelle acque dell'atollo maldiviano di Vavu. L'unico corpo recuperato finora è quello di Gianluca Benedetti. In arrivo sul posto un team finlandese specializzato in recuperi subacquei. Tennis, finali azzurre agli internazionali di Roma. Alle 14 quella del doppio con Bolelli e Vavassori che sfidano la coppia Zeballos-Granoyers. Alle 17 invece tocca a Sinner contro il norvegese Ruud. Queste le breaking news di TGcom 24.
17: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
18: No, non voglio.
17: Sì, ma la nostra qualità.
18: No, dico, certo.
17: Beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
18: MV Line.
17: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line! Maniaci della qualità.
19: Vuoi un'energia tutta tua?
18: Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
1: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

7 minuti dopo le 9 in questa domenica 17 di maggio per gli amanti dei numeri, fino alle 12 insieme con Damiano Menta qui su Radio Bella e Monella, la vostra radio tutta da cantare. C'è chi ci ascolta in giardino mentre sta preparando la festa per Walter, che fa 50 anni, tondi tondi, ancora tanti auguri e buona festa. Ovviamente speriamo di essere un ottimo sottofondo. Ci sono anche LDIH7, li state ascoltando qui in diretta su Bella e Monella con Sam. Io l'ho detto, tra poco tocca a voi, quindi se avete quella canzone in testa da un po', quella canzone magari che vi fa fare la festa, no? Visto che c'è gente che ci sta ascoltando in sottofondo in vari preparativi, è arrivato il momento di cantarla. È tutto molto semplice: al 393-7366170 mandate un messaggio vocale dove dite: ciao Bella e Monella, ciao Damiano, vorrei ascoltare la canzone che fa, e ne canticchiate un pezzettino piccolino, non serve tutta la canzone.

0: manca sempre meno a quella data del 4 luglio dove tutto si incastra e dove tutto potrà diventare immenso, bello, perché ci sarà il concerto a Tor Vergata di Mimmo Ultimo, evento con un sacco di persone, un sacco di gente, e non vediamo l'ora di scoprirlo insieme. Va bene, si canta, l'abbiamo detto, su Bella e Monella c'è la canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: la domenica
1: su Bella e Monella. Ora la canzone che fa.
2: Porta con un rock and roll una scarica.

0: Il nuovo di Elisa si intitola Amore, lo state ascoltando qui in diretta su Radio Bella e Monella, la musica italiana che più ci fa cantare. Abbiamo anche ascoltato Sei Fantastica di Max Pezzali, è stata quella la scelta della canzone che fa. Va bene, ci fermiamo un attimo, tra poco si ritorna qui in diretta su Radio Bella e Monella.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Piacere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
8: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
10: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industria, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
11: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
12: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto, da 30 anni.

0: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
1: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
3: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
4: Delex.it.
3: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
4: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
3: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
4: Prenota subito una prova.
3: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
4: Delex.it.
3: Delex, il tuo partner al lavoro.
5: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
6: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
7: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
8: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
6: Ele, muoviti!
7: Arrivo!
9: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
3: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: Antonello Cerri, c'era Mecna Coco e San Giovanni con Tilt, Cosmo vs Basic Connection, Hablame Verità, Trattasi del Mashup e Bundabash con gli Eiffel vs Piotta, Heaven, Caffone, sempre il Mashup.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare, si ritorna in diretta 37 minuti dopo le 9, ormai orario dove tanta gente sveglia e ufficialmente operativa, ci avete anche raccontato durante la mattinata un po' i vostri movimenti, noi vi aggiungiamo delle mete. In che senso? Nel senso che è uscita una top 10 di giardini incantevoli situati ovviamente in vari luoghi d'Italia, tutti da visitare ovviamente nelle belle giornate che ci sono in questi giorni, da oggi, perché c'è sempre stata la pioggia almeno da queste parti. Comunque, classifica compilata da TripAdvisor in base al numero delle recensioni dei viaggiatori e alle indicazioni favorevoli che contengono ovviamente la graduatoria, le spiagge, il mare, la pulizia e chi più ne ha più ne metta. Comunque, classifica dei Traveler's Choice Awards 2026, che l'abbiamo detto, considera diverse tipologie di destinazioni, quindi dalle località alle spiagge, passando per le migliori attrazioni. Quindi ecco 10 splendidi giardini situati in tutta Italia da conoscere e visitare uno per uno. Tra poco li conosciamo insieme.
2: Radio Bella e Monella, tu

Si parla di giardini, c'è questa lista fatta da TripAdvisor, giardini situati tutti in Italia da conoscere e visitare uno a uno, in base ovviamente anche alle recensioni delle persone. Uno di questi è Villa d'Este a Tivoli, a Roma. I giardini di Tivoli sono addirittura dichiarati, pensate, patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 2001 e sono considerati capolavoro assoluto del giardino all'italiana. Perfetta, dice l'articolo, la fusione tra l'ingegneria idraulica, tra l'arte rinascimentale e la natura. Parco che si estende per circa 4,5 ettari, cioè, avete capito? Ci sono anche dei giochi d'acqua, quindi insomma un giardino sicuramente da andare a vedere. Segnatelo nella lista delle cose da fare. Radio Bella e Monella.

0: Qui su Radio Pelle Monella si parla di giardini, posti unici da andare a visitare. Ne abbiamo già citato uno, che è quello di Villa d'Este a Tivoli a Roma. Altro giardino da visitare, anzi giardini, sono quelli, perdonate la pronuncia, di Castel Trautmannsdorf a Merano. Giardini che si estendono, pensate, prima abbiamo detto wow, 4,5 ettari, qua sono 12. Riuniscono tutto in un anfiteatro naturale con paesaggi esotici e mediterranei. Ci sono dei bellissimi e splendidi scenari sulle montagne circostanti e sulla cittadina di Merano. Un sacco di piante, pensate, anche da tutto il mondo, quindi un intreccio tra natura, cultura e arte. Parco che è soprannominato, forse lo riconoscete di più così, come Giardini di Sissi, perché l'imperatrice Elisabetta d'Austria, appunto Sissi, scelse il castello che sorge nel centro del giardino come sua residenza per i soggiorni di cura a Merano, rendendolo celebre in tutta Europa. Quindi altro giardino da visitare sicuramente questo, aggiungetelo alla lista, anche perché oggi ve ne comunichiamo tanti.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Scusa se ancora

0: È tremendo, qui su Radio Bella e Monella si parla di giardini, ne abbiamo già comunicati due, sono tanti, sono belli e sono sicuramente tutti da segnare nella vostra maxi lista di cose da vedere in questi giorni. Perché? Perché ci sono le belle giornate, si spera, c'è il sole, tutti buoni, sì, stiamo facendo tipo i riti per sperare nel bel tempo, visto che questo maggio è stato un po' paxerello. Va bene, ci fermiamo un attimo e dopo continua la lista dei giardini più belli d'Italia.
1: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
2: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
1: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
2: Delix.it.
1: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
2: Delix.it.
1: Spediamo gratis in tutta Italia.
2: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
1: Delix.it.
2: Delix, il tuo partner al lavoro.
3: La casa.
4: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
6: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
7: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radio puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
8: È quando suona la sveglia che esordisci con
9: Buongiorno Unca!
8: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
9: Non potete perdervelo!

0: da cantare.
1: Ora. Le 10 in punto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana. Ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
5: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
6: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
7: Ah, da quando ho applicato schermo terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
6: L'ha applicato da sola?
7: Ma certo, pennello, polso e voilà!
6: L'allievo che supera il maestro!
8: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
9: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
10: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
11: Il quadrotto?
10: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

Inizia così la nostra terza ora insieme, 4 minuti dopo le 10, Damiano Menta qui su Radio Belle Monella fino alle ore 12. Si parla di giardini, ne abbiamo già detti un paio. Siamo arrivati ai giardini di Villa Cimbrone a Ravello e pensate che sono considerati tra i più suggestivi al mondo e celebri soprattutto per la terrazza dell'infinito, questo balcone naturale ornato da busti marmori del 700 con una vista che ve lo dico a fare. Beh, mozzafiato. Intanto, Luca Lombo.

0: Ross e Angelina Mango insieme con Sentire. Noi salutiamo il buon Manuel Fiorin che ci sta ascoltando, a cui mandiamo un abbraccio, nostro ascoltatore di Radio Belle Monella tutta da cantare. Stiamo parlando di giardini, in che senso? Perché è uscita questa lista di TripAdvisor dei giardini più belli d'Italia, e allora c'è questa maxi lista, ne abbiamo già letto qualcuno. Continuiamo con il Parco del Valentino e Borgo Medievale a Torino, situato lungo le rive del Po, nel cuore verde appunto di Torino. È uno dei parchi pubblici, pensate, più amati in Italia, ed è nato nel XVII secolo. Il parco è famoso per i suoi ampi viali alberati e le piste ciclabili. Beh, se non avete niente da fare, andate anche a Torino.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

Tons, qui su Radio Bella e Monella si parla di giardini. Vi stiamo praticamente organizzando i prossimi weekend. Sono tanti i giardini che abbiamo citato, ma non ci fermiamo. C'è anche il giardino dei Tarocchi, non so se qualcuno lo conosce, è a Capalbio, a Grosseto, anche questo parco artistico unico al mondo, nato da un famoso, da una famosa scultrice franco-statunitense, ed è bellissimo. Pensate che le sculture, ci sono sculture alte fino a 15 metri realizzate in acciaio e cemento e interamente rivestite da un mosaico di vetri, specchi e ceramiche colorate, quindi sicuramente da vedere. Sicuramente anche questo entra nella nostra top 10, anzi nella nostra e quella di TripAdvisor. In realtà non prendiamoci meriti che non sono nostri. Va bene, c'è la musica, l'anno il 2006, beh, dalle note avete già capito, arrivano gli Zero Assoluto.

0: Leggiamo il messaggio di Massimo, qui in diretta su Radio Bella e Monella, sotto la voce di Chiara Galiazzo. Basta poco, la canzone che avete appena ascoltato, dice altro che Giardini quest'oggi. Oggi volata per la Champions League in Serie A, partite poi alle 12, tutte in simultanea quelle per l'accesso all'Europa. Quindi trattasi di Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina e Pisa Napoli a completare. Roma Lazio, quindi il derby della capitale. Ci sono stati un sacco di lamentele per quanto riguarda l'orario giocato di queste partite, lo sapete, quest'oggi ci sarà anche il tennis, motivo per il quale sono stati un po' modificati gli orari, motivo per il quale tanti allenatori di Serie A si sono un po' sbilanciati. Addirittura Sarri aveva parlato, si parla dell'allenatore della Lazio, di non presentare la squadra, ecco, non penso che accadrà, però insomma era stata una cosa detta ai microfoni ovviamente delle testate giornalistiche. Però noi staremo ad aspettare come sempre anche questa domenica di calcio, tanta gente magari lavorerà, tanta gente magari può essere dormirà, è ancora un po' da riprendere i fatti del sabato sera. Comunque giornata di Serie A che poi si completerà con la festa scudetto dell'Inter a San Siro contro il Verona e la lotta retrocessione tra Cagliari Torino, Sassuolo Lecce e Udinese Cremonese che chiuderanno un po' quello che è il turno della giornata di Serie A.
1: Radio Bella e Monella, tutta da

0: forse nel dimenticatoio, ma noi l'abbiamo ritirata fuori, quella di Coez dell'anno 2022, si intitola Occhi Rossi e passa qui da queste parti su Radio Bella e Monella. Ci fermiamo un attimo, piccolino piccolino, e dopo torniamo in diretta sulla radio tutta da cantare.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
8: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
9: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
10: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
13: Ageo!
12: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
14: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
15: Tu lascia fare, sempre polemico.
16: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
19: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
18: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.
20: Lo sai che le apparenze non ingannano e i cigni dentro l'acqua non si bagnano? Lo sai che c'è una febbre che ti fa guarire e che ci sta un silenzio che si fa sentire?

0: gli anni. Su, bella e monente, bella e monente.
1: Ma quanto belle le canzoni che abbiamo ascoltato nella pillola, davvero una più bella dell'altra. C'era Mina Celentano con Acqua e Sale, c'era Rina Grita con Radio Conga e Jovanotti all'inizio con Falla girare.
0: Bella e monella.
1: Noi torniamo in diretta alle 10.41, ormai orario ufficiale, tutti svegli, operativi. Qualcuno probabilmente già ai fornelli per i vari pranzi domenicali. Lo sapete, arrivano i parenti, arrivano i figli per stare insieme, per vedere i nipoti. E questa cosa si fa spesso e noi contenti di essere un po' lì con voi anche in queste giornate. Visto che prima abbiamo parlato un sacco di giardini, abbiamo consigliato delle ville da visitare, visto le belle giornate, si spera, ne abbiamo detto un po', c'è lei che si sente di consigliare a noi invece un parco molto bello, quello di Villa Manin di Passariano, dice, con statue e fiori di tutti i tipi, merita davvero. Quindi aggiungete anche questo nella nostra maxi lista di quest'oggi su Radio Bella e Monella.
2: Radio Bella e Monella.

0: Mambo Salentino.
1: Noi l'abbiamo detto che tanti sono già i fornelli, anche in questa domenica, anche alle 10.46 di quest'oggi. C'è lui che dice: finalmente oggi, dopo mesi che tra un impegno e l'altro non siamo riusciti a fare cosa, direte voi? Beh, oggi si griglia e ci ha mandato un bellissimo video. Mai una volta che fate mezzo invito, eh. Guardate che la diretta da queste parti alle 12 finisce. Io posso raggiungervi dove volete, eh. Basta che mi mandate la posizione e si fa tutto, va bene? I Bomba Bash con Alessandra Amoroso, in sottofondo c'è Mambo Salentino, da una canzone all'altra, dal 2019 a direttamente il 2024, perché il remix è quello di Nazzal della canzone super famosa di Ivana Spagna, è il Tamo Tamo Tamo, l'abbiamo detto, la versione remix.
2: Radio Bella e Monella. Tutto.

0: vedi che quando uno poi fa le richieste vengono sempre esaudite, questo è bello. Grazie ovviamente agli ascoltatori che ci hanno portato un sacco di brioche, bacioni e struccotti. Via delle Mimose 12, Castelfranco Veneto. Qualora nei prossimi giorni c'è qualcuno magari che vuole replicare, noi siamo sempre contenti di accogliere qualsiasi tipo di cibaglia varia. Ecco, va bene. Allora, tra poco termina anche la nostra terza ora insieme. Nella quarta si ritorna a cantare e si ritorna anche a giocare al gioco del What is this? Una domanda, quattro risposte, solo una quella corretta, quella che vi permette di vincere la t-shirt di Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Buongiorno Damiano.
1: Salve.
0: Sono Elena di Musile.
1: Ciao.
0: Indovina dove sto andando?
1: A lavoro.
0: Sto andando in piscina a prendere il sole. Piscina chiusa tutta per me.
1: E vabbè.
0: Un bacione.
1: Baci, baci e struccotti. Beata te, la piscina, Adesso si inizia con la stagione, La piscina anche lì. Ci sarebbe tante cose da dire. Mare o piscina, piscina o mare. Mare o montagna, piscina o montagna. Insomma, mille soluzioni. Alla fine quella che conta è sempre trovare il vostro relax, quello che ci piace e che ci fa contenti. Va bene, finisce un'altra ora qui su Radio Belle Monella. L'abbiamo detto, nella prossima si canta e si gioca per la t-shirt. Bella e Monella, tutta da
2: cantare. Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
1: Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi, avete studiato?
3: No, ascoltiamo solo Radio Belle Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
4: Visto il grande successo a Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto solo per i primi 50 clienti. Solo nei nostri store di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
5: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
6: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
7: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
8: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: materiale da cantare.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
5: perché se non deghi non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
11: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
12: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
11: Ma non ho nemmeno l'acqua.
12: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
11: Che forte Cystiset Forte.
12: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
13: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: guardano il cielo e ci credono davvero. Spero che ti arriverà.
1: Tommaso Paradiso, si intitola I Romantici, la canzone di Sanremo, apre quella che è la nostra quarta e ultima ora qui su Radio Belle Monella. Fino alle ore 12 c'è lei che dice mi fai un super saluto ad Aurora e Giada, le mie bimbe, perché non credono che io ho il vostro numero e vi stiamo ascoltando, visto che un po' di tempo fa non vi abbiamo sentito. Certo, ciao Aurora, ciao Giada, un bacione, sempre pronti a salutarvi e forse magari in un modo un po' banale anche a migliorare quella che è la vostra giornata, anche però insieme alla musica, lo sapete, la protagonista della nostra radio. Tra poco tocca a voi con la canzone che fa. Intanto l'anno 1980, la voce di Donatella Rettore, la canzone è Cobra.

0: Salma e Zucchero, overdose d'amore 2024, qui su Belle Monella. L'abbiamo detto, è tempo di canzone che fa fuori la voce. Abbassate il finestrino, se siete in macchina fermatevi o insomma passatelo al passeggero per cantare insieme a noi per la canzone che fa.
1: Ora su Belle Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Belle Monella, la canzone che fa.

0: quella di cui parlavamo un paio di giorni fa, se vi ricordate, che poi ha aperto il dibattito su quei duetti che vorreste vedere almeno una volta nella vita. Al 393-7366-170 il numero utile per interagire con noi, in questo caso per cantare per la canzone che fa. Premessa, lo so, tanti provate a mandarci ovviamente gli audio dove cantate, ne possiamo mettere solo uno ovviamente in diretta su Radio Bella e Monella, però continuate a farlo perché ogni giorno, più volte al giorno, vi diamo questa possibilità. Va bene, adesso non resta altro che sentire chi è stato il prescelto o la prescelta di quest'oggi per la canzone che fa.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao Radio Bella e Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa. Il mestiere si impara, il coraggio ti viene, il dolore guarisce, la tempesta è una fine, ma diverso sapere la cosa più giusta. Siamo naufraghi vivi in un mare d'amore e viviamo pensando e scriviamo canzoni. Benvenuti nel secolo delle illusioni, ci sarà prima o poi la sentenza, un giudizio, è per questo che adesso ti dedico tutto. Ciao Katia, grazie.
3: Capisco il regalo, l'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai.

Cortina, l'avete detto voi, l'ha detto lui, il pagante insieme a Ludwig, Milano Cortina. Vi ricordo una cosa importante che vi stiamo riportando molto spesso in questi giorni, perché parte Caccia all'Estate, quindi il gioco della parola misteriosa, quello che conoscete bene. Uscirà una parola al giorno dal 18, quindi da domani al 22 maggio, ogni giorno sparsi tra radio, app e social troverai degli indizi speciali che ovviamente collegati possono portare alla parola misteriosa, quindi il nostro classico gioco che vi permette di vincere un fantastico weekend al camping 5 stelle Union Lido, super premio, quindi da non perdere ragazzi, mi raccomando, raccogliete tutte le parole che vi porteranno.

0: La voce di Neck, l'anno il 1998. Se io non avessi te, mette fine ad un'altra mezz'ora. Pronti perché nella prossima si gioca. Bella e monella,
1: tutta da cantare. Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all'inclusive con Costa.
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
9: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
13: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
14: È quando suona la sveglia che esordisci con
15: Buongiorno Unca!
14: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
15: Non potete perdervelo!
16: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto The Land of Venice.
17: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
18: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
19: Perché Nova del gusto
20: anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
21: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
22: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
23: Bella e Monella, tutta da cantare.
24: Non perdete tempo.
0: tempo, per favore.
1: Solo un poco di zucchero alla pila, ma giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Ma che bella questa pillola, oh mamma mamma mamma. Ehi mamma, me batte il corazon. C'era anche questa, c'era anche Giusy Ferreri all'inizio con a novembre la città si spense in un istante.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
0: si gioca al What is this di oggi. Una domanda, quattro risposte, solo una quella corretta, quella che vi permette di vincere la t-shirt di radio Bella e Monella. Quindi, what is this? Satay. A. Polpette di cipolle e verdure. B. Spiedini di carne con salsa alle arachidi. C. Brodo di cappone con spezie. D. Riso con pesce e salsa alla paprika. Ripeto, what is this? Satay. Polpette di cipolle e verdure. Spiedini di carne con salsa alle arachidi, brodo di cappone con spezie, riso con pesce e salsa alla paprika. 393-7366-170.
2: 393-7366-170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella.
3: Bella e Monella.

0: What is this satay? Questa è la domanda di quest'oggi, quella che vi permette, se qualcuno sa la risposta, di vincere la maglia di Radio Bella e Monella. Al 393-7366-170 le vostre risposte tra queste quattro: A, le polpette di cipolla e verdure; B, gli spiedini di carne con salsa alle arachidi; C, il brodo di cappone con spezie; D, il riso con pesce e salsa alla paprika. Andiamo a sentire un po' delle vostre voci. Avete giocato come sempre in tanti. Chi c'è? Pronto?
1: Buongiorno Radio Bella e Monella.
0: Ciao.
1: Penso che sia brodo di cappone.
0: Ciao, sicuro sicuro. Samantha dice ciao, il primo, quindi le polpette. Poi chi c'è? C'è tanta gente. Ciao, lei dice no, lei vuole ascoltare una canzone. Angela, non è il momento. Pronto?
2: Ciao, la prima polpette.
0: Sicura?
2: Michela.
0: Ciao Michela, grazie per aver giocato con noi. No, non è polpette. Può essere la C, la C, quindi il brodo di cappone. No, non è il brodo di cappone. Facciamo questa super comunicazione. Ragazzi, what is this satay? Polpette di cipolle e verdure, spiedini di carne con salsa e arachidi, brodo di cappone con spezie o riso con pesce e salsa alla paprika.
3: Radio Bella e Monella.

0: anno 2020 è la voce di Fedez con Bella Storia. Bello il nostro gioco, quello del What is this di quest'oggi. Abbiamo chiesto What is this Satay. Abbiamo detto A, polpette di cipolle e verdure, B, gli spiedini di carne con salsa alle arachidi, C, il brodo di cappone con spezie, D, il riso con pesce e salsa alla paprika. Bravi tutti quelli che hanno indovinato, però lo sapete, vince sempre solo chi? Il più veloce, quello o quella, qualcuno dirà, che quest'oggi si porta a casa la t-shirt di Belle Monella. È proprio questo messaggio vocale qui. Pronto?
1: Il Satay sono degli spiedini.
0: Bravo!
1: Io sono Tiziano da Belluno.
0: Tiziano da Belluno si porta a casa la t-shirt della nostra radio, tutta da cantare, sì. I Satay sono questi appunto spiedini molto molto buoni, pare. Piatto tipico malesiano, per chi non lo sapesse, sono degli spiedini di carne, pollo o manzo, cotti alla brace e serviti con una densa salsa di arachidi speziata. Lo sapevate? Beh, Tiziano sì, Tiziano si porta a casa la t-shirt della nostra radio tutta da cantare. Va bene, bravo Tiziano, complimentoni!

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: E ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e navigano.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

0: Fa e Roberto Vecchioni, Sogna ragazzo sogna, mette la parola fine alla nostra domenica mattina. Per quanto ci riguarda, ci sentiamo in replica di Bella Disco questa sera e poi domani, ovviamente, da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 15, con la pausa pranzo, Paciarotte e Scrocchiarella. Ciao ragazzi, buona domenica!
1: Bella e monella, tutta da cantare.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
4: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
5: Perché Nova del gusto è la prova.
6: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

0: Radio Bella e Monella.
1: Vorrei portarti al mare alle 4 di notte, quando tutti dormono tranne le onde.
0: Radio Bella e Monella.
1: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradire.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Mezzogiorno.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Buona giornata da Mattia Venini. Mattarella e Meloni fanno loro visita in queste ore negli ospedali di Modena e Bologna. Calcio, 37esima giornata di Serie A al via con le 5 partite delle squadre impegnate nella volata Champions. Pisa-Napoli, Como-Parma, Genoa-Milan, Lazio-Roma e Juventus-Fiorentina. Alle 15 Inter-Verona, alle 18 Atalanta-Bologna. Chiudono stasera Udinese-Cremonese, Sassuolo-Lecce e Cagliari-Torino. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
8: No, no, no, non
7: sì, ma la nostra qualità.
8: No,
7: beh, ma i nostri controlli.
8: No, no, non
7: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
8: MV-Line.
7: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
9: MV-Line!
7: Maniaci della qualità.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire.
11: Tanto altro da scoprire.
5: Cosa aspetti? Scaricala.
12: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
13: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
14: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
13: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
15: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini!
5: Bella e Monella, tutta da cantare!
16: Le Belle e Monelle, le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Bella e Monella.
17: Partono ufficialmente le Belle e Monelle, buongiorno Monica.
18: Buongiorno a te Alviso, un nuovo weekend e un nuovo appuntamento con le 30 canzoni più passate su Belle e Monelle. Ho 321.000 notizie.
17: Dobbiamo essere veloci e circoscritti.
18: Ho capito.
17: Quindi
18: però
17: andiamo già con la prima nuova entrata.
18: Bene,
17: via il dente, via il dolore, Eddie Brock.
18: Basta cosa sono i denti che sai che io non ho.
17: Perdonami, via l'occhio, via il dolore. Alla posizione numero 30, nuova entrata, Eddie Brock, Belle venerdì.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ho mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: Alla posizione numero 29 troviamo Ernia con Berlino.
1: Parliamo di Biagio Antonacci. Tu dirai perché adesso che arriva più tardi?
0: Perché ne avremo un'altra di Biagio
1: Antonacci.
0: Perché
1: no? Perché abbiamo da dire una cosa su Eros.
0: Ah, ok.
1: Perché Biagio stava intervistato da Mara Venieri, che gliel'ha anche un po', capito? Anche un pochettino lanciato dei messaggi abbastanza.
0: Si lanciavano le serve a Domenica Inn?
1: Lei a lui gli diceva: ma se tu quella volta. Dice: ci siamo dati non so quanti baci, perché sono molto amici.
0: Certo,
1: no? Hanno fatto vedere un filmato sulla loro amicizia da molti anni. E lui ha detto: ci sono andati molti baci. E lei ha detto: però non è successo niente altro, purtroppo.
0: Aia.
1: E la gente se la rideva moltissimo. Poi ha telefonato Eros e ha detto: ragazzi, vi ricordo che vi stanno guardando anche i bambini in diretta.
0: È giusto,
1: capito?
0: È vero.
1: Un casino praticamente. E lui ha detto: la Mara ha detto: ma non è successo niente. Eros ha detto: beh, conoscendo Biagio.
0: Hai capito, Brighella. Andiamo avanti e lo ritroviamo alla posizione 28, Eros Ramazzotti e Max Pezzali, come nei film.

0: mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Posizione numero 26 per Brescia con Introvabile.
2: Caro di papà, figlia di papà, figlia di papà, però non nel senso di...
1: Allora, hai usato il maschile, quindi non possiamo tornare indietro,
2: no,
1: con Eros, non possiamo tornare,
2: no,
1: indietro con Biagio Antonacci, non possiamo tornare indietro con Brescia, perché che io sappia non è ancora babbo.
2: Ma parliamo di figli, non di babbi, eh.
1: Andiamo, no, Brescia non è ancora papà.
2: Ok.
1: E LDA rimane.
2: LDA ha capito che il suo papà gli ha detto orgoglio di papà.
1: Ah, sì, tu sei perché, un orgogliona papà.
2: Esatto, perché ha preso il disco d'oro per Poesie Clandestine.
1: Bravi.
2: Allora suo papà Gigi Dal,
1: sì,
2: ha scritto orgoglio di papà, caro.
1: Ma è
2: caro,
1: vero.
2: Che bella cosa,
1: ma
2: ragazzi.
1: È vero, assolutamente. E arriva la nuova entrata, proprio LDA e H7 con Santa alla posizione 25. Che

0: 90.
1: Libelle e Monelle, posizione numero 24.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

facciamo strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: posizione 24 invece per Night con Forte.
1: Parliamo di una prima notizia fuori classifica. Ah. Si sposano, ma nessuno sapeva neanche che stessero insieme.
0: Ok, peccato non concentrarci sul titolo della prossima canzone.
1: Lo so che volevi, ma apposta sto cambiando il discorso.
0: I Have a Dream.
1: Lo so, You Have a Dream, ma io non voglio sapere.
0: No, per carità. Allora, parliamo di questo bel matrimonio che è alle porte.
1: No, beh, non si sa quando si sposano. Praticamente cosa succede? Stanno in un momento di un festival importante con 10.000 giornalisti, sala stampa, telecamere,
0: proprio non passava nessuno per di là.
1: Cose, chiunque. Sono lì per suonare, sto parlando di Pier Davide Carone,
0: sì,
1: che a un certo punto si inginocchia e chiede alla sua, a quanto pare scopriamo ora, fidanzata di sposarlo, la signora Martina Attili, quella di Carofobia.
0: Certamente, e non solo.
1: E la gente ha detto, accidenti, ma A, stavano insieme, B, si sposano, com'è che nessuno sapeva niente?
2: Perché a certa gente piace farsi gli affaracci
1: suoi.
2: Esatto,
1: e lei si è anche molto arrabbiata con quelli di questo festival dei tulipani di Setta Nera, così si chiama il festival,
0: Sto ridendo, è l'unico.
1: Come mai avete mandato fuori il video, ho fatto il giro del mondo, cose mie private? È il signore che organizza questo festival.
0: È il signore con la S maiuscola, ha imposto le mani e ha detto, Martina, ma cosa stai dicendo?
1: Cara Martina, se durante la cena di gala del festival, davanti a giornalisti, fotografi, invitati e tavoli interi, fai questa cosa, noi possiamo anche cercare di controllare l'uscita del video.
0: Mi piacerebbe leggere il sottotesto di Martina.
1: Carissima. Così ha detto il signor Fabrizio Pacifici, gestore di Media Roma, che ha organizzato il gala del festival di tulipani in Setta Nera.
0: Il nome, il cognome, gli ha dato una mano.
1: La di Setta Nera conoscevo la storia delle mutandine, ma per questa cosa mi lascerei a sorriso l'approfondimento.
0: A proposito di mutandine in Setta Nera, che si collega perfettamente con il titolo di questa canzone.
1: Canzone preferita della nostra Paola Cavinato.
0: Certo, troviamo la posizione 23, il nuovo singolo delle Bambole di

0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
1: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Cadere. Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
8: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Bella e Monella, ovvio!
11: Ecco, finito. E ora?
12: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
13: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
12: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
14: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
15: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
16: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
17: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
18: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
19: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of Things
20: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
19: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
20: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
21: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
22: Il buongiorno si vede dal mattino.
23: Buongiorno Unca!
24: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
25: Non potete perdervelo!
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: State ascoltando Le Belle e Monelle su Bella e Monella.

0: amici, per sempre sì, Sal Da Vinci che è in gara in queste ore all'Eurovision, in bocca al lupo Sal.
1: Attenzione, se ci state ascoltando la domenica sappiamo già chi è il vincitore, ok?
0: Che è il vincitore?
1: Chi è il vincitore?
0: Stai dicendo che è tutto
1: no,
0: toccato?
1: No,
0: Alvise
1: no,
0: Bastone.
1: No, no, io sto dicendo.
0: Salutiamo il nostro legale in studio, avvocato signor Antonella, che sta facendo dei cenni un po' tipo no ragazzi, no.
1: Non è vero, io sto dicendo, se ci state ascoltando il sabato, ancora nobody knows. Ma se ci state ascoltando la domenica, Damiano vi ha già raccontato chi è.
0: Perché non si fa mai fatti suoni anche quello
1: esatto.
0: Là, come quelli del festival delle mutandine di Setta Nera.
1: Perfetto.
0: È un po' così. Andiamo all'avventura che

0: per Rocco Hunt, la più bella del mondo.
1: Parliamo di Arisa.
0: Ok.
1: Tu dirai, ma non è in classifica, no.
0: Però noi ce ne battiamo bellamente.
1: E che ha detto ultimamente con la presentazione del suo nuovo brano Rugiada, bellissimo, sì, con un video lei nella villa che corre, fa cose pazze, va perfino coi pattini, fa delle robe fuori di testa totali.
0: I pattini sono un'innovazione incredibile.
1: Sì, ma è brava.
0: Vabbè,
1: va coi pattini ed è brava. Io non potrei andare coi pattini così, capito?
0: No, ho capito, ma è come se chiedi a me di andare a scalare l'Everest. Non sono capace, mi devo allenare. Lei evidentemente ha avuto un'infanzia.
1: E allora lei fa questo video di Rugiada e la gente insomma ha detto: mamma mia, Arisa, come sei cambiata, quella, sei così magra. E i cattivoni, no? Sei fatta non fare
0: gesti. Mi stanno guardando dall'ufficio legale e io sto fermo.
1: L'hanno detto, ti sarei fatta anche tu le punture di quel farmaco, i cattivoni. E lei ha detto: no ragazzi, la soluzione è questa, io mi alimento solo con l'essenziale, mi sono liberata di tante cose, prima mangiavo in maniera sregolata e mi si appesantivano corpo e umore, adesso, dice lei, mi alimento solo con l'essenziale, vorrei farmi fotografare tutto il tempo, nelle foto mi sento autorizzata ad essere sexy.
0: No, perfetto. Nessuno ti dice niente, Arisa. E chi te lo
1: Bellari.
0: Dice deve farsi la solita spaghettata di affaracci suoi. Nel frattempo, posizione 19, ennesima nuova entrata, troviamo Coez, ci vuole una laurea. Le mani

0: Posizione numero 18 per Paola Iezzi, stessa direzione.
1: Ma torniamo a Biagio Antonacci.
0: Hola.
1: La Mara Venier che gli fa, gli lancia i saldori, molto ridere. Molto ridere, la chiacchierata tra lui e Rosé è andata avanti poi,
0: ah, okay.
1: No? È continuata e siccome sono i queen, i king delle gaffe.
0: Ok,
1: gente che insomma sono boomer anche loro, c'hanno una certa, per quanto siano buoni sempre, Mara insegna, ma insomma hanno una certa, per cui gli manca un attimo di brio, e hanno detto, no, ah, allora Eros sarà in tour in tutto il mondo, no? E Biagio ha detto, sì sì, ci siamo sentiti, vado ospite di uno stadio, e poi Ramazzotti ha detto, non si può dire, non si può dire, E l'altro, ah, ma non so di quale stadio vado,
0: sicuramente.
1: Vengo a trovarti, ma non so dove. E quello al telefono, va bene, te lo dirò quando è ora, tutto così.
0: Mamma mia,
1: raga,
0: ragazzi,
1: vi vogliamo bene.
0: La vostra vita vorremmo. Nel frattempo, posizione 17, Biagio Antonacci.

0: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
1: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
0: Poi?
1: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
0: Ma bravi! Avete studiato?
1: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
0: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
3: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-7301.
5: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
6: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
7: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
6: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
8: Ma quanto è bella la vita? Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Salve!
1: Ah, lei, ho un problema, sa?
0: Cioè?
1: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
0: Per 10 anni non le darà più fastidio.
1: A 6 balconi e un terrazzo!
2: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
3: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: State ascoltando Le Belle e Monelle su Bella e Monella.
6: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: matta io. Ma sono matta.
1: Apriamo la seconda ora delle belle monelle, posizione numero 15, dito nella piaga, che fastidio.
2: Le hanno chiesto cosa avrebbe voluto fare da piccola. Lei ha detto: mi piacevano le lingue, avrei voluto fare la traduttrice internazionale o lavorare nella mediazione culturale. Poi ha detto: quando ero piccolissima, volevo fare la macellaia.
1: Okay.
2: A 5 anni ero in fissa con Das e Pongo e pensavo che polpette e hamburger fossero giochi da fare con le mani.
1: Benissimo. Io non trovo nulla, non trovo nulla di male. Andiamo avanti con la classifica, la posizione 14, Tommaso Paradiso, I Romantici.

0: Alla posizione numero 13 ritroviamo Gaia con Bossa Nostra.
1: Allora andiamo a Sanremo dell'anno
0: andiamo?
1: Prossimo.
0: Ah, ci andiamo?
1: No, non lo so.
0: Ah,
1: io e te non
0: no,
1: credo.
0: No, siamo già così.
1: Comunque con
0: terremoto.
1: con la testa andiamo sì. A Sanremo dell'anno prossimo. Pare, dice Fiorello, che i Maneskin torneranno insieme a Sanremo 2027. L'ho raccontato perché ha detto: sono stato agli internazionali di tennis a Roma.
0: Sì.
1: Ho trovato Thomas ed Ethan, sono i due.
0: Certo, sì, il chitarrista e il batterista.
1: I due liberi professionisti dei Maneskin.
0: Ok.
1: E gli ha detto: oh, ragazzi, ma loro tornate insieme. E loro mi hanno detto che saranno insieme a Sanremo 2027.
0: Sicuro è andata così, eh?
1: Ecco, così sembra, insomma.
0: Ok.
1: Poi nel frattempo Fiorello, Damiano si sposa in Italia.
0: Fiorello a Sanremo 2027 ci sarà?
1: Chi può dirlo? Peraltro, insomma, tutto porta a questa cosa perché, come tu sai, condurrà Stefano De Martino, però gli hanno affiancato un direttore artistico, no? Che abbia più competenza,
0: certo,
1: in territorio musicale. Il consulente musicale, il signor Fabrizio Ferraguzzo, nella vita fa il manager di A, stai attento che te la
0: aspetta.
1: Chiedo. A, i Pooh. B, le bambole di Pezza. C, gli Aerosmith o D, i Måneskin. Secondo te, il direttore artistico di Sanremo 2027 è il manager di quale band italiana?
0: Allora,
1: già togliamo gli Aerosmith.
0: Tra tutti avrei creduto a Pupo o Nino D'Angelo, ma credo di poter avanzare il nome dei Maneskin.
1: Bravo.
0: Che sono, come cantava Eros, sono cose della vita.
1: Certo,
0: capito?
1: Combinazioni.
0: Nel frattempo, Francesco Gabbani, nuovo singolo Summer Funk.

0: Posizione numero 11 per Cioffi e Noemi con Farfalle nello stomaco.
1: Adesso torna con un disco nuovo che si chiama Il giorno che aspettavo. Chi è?
0: Vai.
1: A. Coez. B. Ultimo. C. Fiorella Mannoia. A. Risa.
0: Allora ti stupirò. Ultimo.
1: Bravo, madonna che le sai tutte, oh? Cioè veramente
0: ma
1: bravo.
0: Ma perché io c'ho gli spoileratori.
1: Ah.
0: Eh sì.
1: Dove li hai imposizionati?
0: Non posso dirtelo, è una magia.
1: Forse è meglio che non lo sappia. Comunque Ultimo lo ha detto. E poi sarà a fare questo mega evento il 4 luglio a Roma Tor Vergata.
0: Ah ok. Quindi... sembrava che stessi dicendo Toronto. Poi hai detto Roma Tor Vergata. Ok, va bene. Quindi insomma è anche di casa.
1: Sì,
0: sostanzialmente.
1: Anche di Caprio.
0: E anche di Caprio. Achille Lauro alla posizione numero 10. Proprio a parlare di Roma, caschi a fagiolo, comuni immortali. Amore mio, no.

0: Posizione numero 9 per Blanco ed Elisa con Ricordi.
1: C'è questo spoiler.
0: Vai.
1: Dunque, Blanco in un'intervista ha detto che quando ha scritto La cura per me,
0: sì,
1: che poi ha cantato Giorgia, che poi hanno cantato insieme, che al mercato mio padre comprò, dice l'ha scritta pensando ad una relazione tra due cantanti che non voglio dire e non dirò mai che chi sono.
0: Certo.
1: E quindi è partito il Toto Cantanti, indovinali, senza che io ti dia delle idee, perché tanto lo sai che c'hai gli spoileratori.
0: Mina e Celentano.
1: Ma ce li hai ad aria o a carbone gli spoileratori? A gasolio? Ah, elettrico, perché sei ecologico, bene.
0: No. Mina e Celentano.
1: No.
0: Albano e Romina.
1: No.
0: No. Renga e Neck.
1: No.
0: No.
1: Però sarebbe bello. Marra ed Elo.
0: Ah, ok, addirittura.
1: I fan tutti dicono sicuramente sono Marrakesh ed Elodie. Però nessuno ha confermato.
0: Però nel frattempo
1: né Blanco né Marra né Elodie
0: sta con un'altra persona. Marrakesh, chi può dirlo? Detto questo, andiamo avanti, ritroviamo proprio Marrakesh.

0: Di Belli e Monelle su Bella e Monella.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
4: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
2: Dammi qua.
5: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti, senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
12: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
13: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
14: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora. Gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
15: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 3001.
16: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
17: Deve essere mirata sulla tua zona.
16: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
17: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
16: Ma bravi! Avete studiato?
17: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità, loro, le fanno così.
16: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
18: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
19: Ageo!
18: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
20: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
21: Tu lascia fare, sempre polemico.
22: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
23: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
24: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
25: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.

0: la domenica.
1: Bentornati, l'ultima mezz'ora insieme delle belle monelle, le 30 canzoni più passate qui da noi. Si parlava di prima di Giorgia, no?
2: Sì.
1: Che canta La cura per me, scritta da Blanco, per pare due cantanti, ma chi può dire quali sono i due cantanti, ma potrebbero essere Marra ed Elodie. Giorgia che ha festeggiato i 30 anni di carriera, ospite di una trasmissione televisiva dove ha detto: non canto per dare spazio alla mia simpatia.
2: Ok. Ah, come?
1: E io allora ho pensato che vorrei cantare nelle mie per dare spazio alla mia musicalità.
2: Ok. Tu vuoi cantare?
1: Sì, nelle prossime, non oggi, ma nelle prossime classifiche.
2: Forniremo a tutti quanti un pacchetto di veline di modo tale da asciugarsi il sangue dalle orecchie.
1: Esatto, le lacrime, la disperazione.
2: E ovviamente questo evento è in collaborazione con la Protezione Civile Italiana.
1: Certo, che salutiamo. Comunque Giorgia sta con Emmanuel Lowe, salutiamo.
2: Posso dire che buono che è Emmanuel Lowe.
1: Ti piace Emmanuel Lowe?
2: Beh, sembra una bellissima persona innanzitutto.
1: Beh, molto simpatico,
2: e
1: molto
2: poi
1: carino.
2: È un ballerino fenomenale, certo. Nonché coreografo, nonché
1: non è
2: anche...
1: mio tipo però, posso dire. Io comunque sto sempre per Stefano De Martino.
2: Quindi
1: se posso scegliere, c'ho in classifica
2: Vitelli Giovani,
1: Emma,
2: mi stai dicendo.
1: Beh, Giovani
2: Blanco,
1: no, Giovani una,
2: Stefano
1: no,
2: De Martino.
1: No, Blanco mi piace come cantante.
2: Achille Lauro.
1: Blanco potrebbe essere mio figlio, mi piace molto
2: anche
1: come
2: Stefano
1: cantante.
2: No, non è vero,
1: no,
2: siamo coetanei con Stefano
1: no.
2: De Martino.
1: Allora ragazzi, allora non facciamo confusione. Comunque, detto questo, ha festeggiato 30 anni di carriera e lui, Emmanuel Lowe,
2: sì,
1: le ha mandato un messaggio molto molto tenerino per farle insomma i complimenti per questo traguardo.
2: Una
1: un
2: bella canzone di Gianni Celeste.
1: No, un videomessaggio dove ha detto: noi siamo gente normale, siamo un po' esauriti, stiamo insieme da 20 anni. Lui dice: sono uno che fa la spesa, lei è una che cucina. E poi le ha detto: senti, iscriviti, che poi lo dice anche la tua fidanzata, che tanto si chiama uguale, quindi fai presto. Sono 20 anni che non ti lascio andare, mi fai impazzire con la tua voce, la tua musica e la tua arte. Non mi abituo mai quando vengo a sentirti cantare. Puoi dirlo anche alla tua fidanzata,
2: e
1: mentre
2: voilà,
1: in doccia.
2: Questo è il prossimo testo della prossima canzone di Giorgia.
1: Vai.
2: Molto probabile.
1: No.
2: No?
1: Per le tue... Quando fa gli anni tua amorosa?
2: Avanti.
1: Scrivila. Ah,
2: va bene. Nel frattempo, però, troviamo proprio Tiziano Ferro con Giorgia Superstar.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Posizione numero 5 per Annalisa, canzone estiva.
1: E a proposito di estate, si parlava degli internazionali di tennis a Roma, tanti cantanti ospiti, anche il signor Andrea Bocelli con la moglie, capito, era lì, e hanno incontrato Sinner.
0: Bene.
1: Però non si capisce cosa dicono. Esce sto video dove i due si parlano, ridono, scherzano, ma nessuno sa cosa si sono detti. Cosa si saranno detti?
0: Probabilmente gli avrà detto: oh, rimani, quando vinci che canto.
1: Tu sai che hanno fatto anche una canzone insieme,
0: è
1: Polvere,
0: vero?
1: E Gloria.
0: Sì.
1: Canzone,
0: sì,
1: che è uscita un po' di tempo fa. Lui era a Roma, lui, dico Bocelli, perché si è esibito in Piazza del Campidoglio con un progetto che si chiama Luci d'Europa, quindi era lì per questa ragione.
0: Posizione numero 4 per Samurai J con Ossessione.

0: posizione numero 3 per Serena Brancale, Levante, Delia, Paola Cavinato, Davide Alice, Rossi e Damiano Amenta al mio paese.
1: E Nino D'Angelo.
0: Assaltuariamente. Sì.
1: Detto questo, parliamo di Stefano De Martino.
0: Hola! Evviva!
1: Che a quanto pare ha un sostegno importante, oltre al mio personale, che non negherò. Non
0: finanziario,
1: negherei.
0: Stavi dicendo.
1: No, morale di stima, morale. Professionale profonda.
0: Va bene.
1: Per chi ha scelto il suo outfit al gioco dei pacchi. Ma scusate, io ho una domanda.
0: Ma dove allora, andiamo? Ma dove stiamo andando?
1: Ho una domanda.
0: Ma pensa, allora tu pensa se questo discorso in questo momento lo facessi io su una cosa verrebbe fuori? Terremoto a Radio Belle Monella.
1: Capito, ragazzi,
0: bastone al vise.
1: It's real life, cioè la vita vera è questa. Io guardo quel gioco, mi fa schifo quel gioco, lo odio, è idiota quel gioco, ma quanto sta bene quel tizio vestito così, quindi io mentre cucino sono proprio contenta. Ma non solo io.
0: Cucini tardi però se lo guardi.
1: Non solo io, anche tante amiche, gli amiche e amici in Italia gradiscono insomma questa compagnia anche senza.
0: Perché non fate un approfondimento in Sorelle d'Italia?
1: L'abbiamo già fatto molte volte. Detto questo, la mia domanda è: ma se sta così bene con quei pantaloni e quella camicia bianca? Che peraltro, no, sempre per la storia di se fosse un uomo o una donna,
0: sì.
1: Se fosse una donna a presentare quel programma e una donna tutte le sere avesse lo stesso outfit.
0: L'ha già fatto Antonella Clerici, affari tuoi, eh?
1: Ma non sempre vestita uguale.
0: No, capito, ma perché
1: l'outfit, allora, perché quello è maschio, va bene che sia sempre uguale. E se è una femmina, sempre uguale non va bene, secondo me. Comunque, torniamo alle robe serie.
0: Ma perché voi in primis non volete la stessa cosa?
1: Ma chi l'ha detto? Voi chi? Cos'è questa?
0: Monica, non ti ho mai vista vestita un giorno uguale all'altro.
1: Ma neanche tu.
0: Non dire baggianate.
1: Allora non ci ho fatto caso. Comunque, detto questo, parliamo della notizia.
0: Sì.
1: Ciao intanto al nostro Andrea De Luca in regia.
0: Ah, ok, pensavo a Stefano De Martino.
1: Ciao Stefano De Martino. Dunque, lo sostiene Emma. Emma dice: mi chiama spesso, mi racconta che sta studiando, sta ascoltando molti dei brani, si sta preparando seriamente.
0: Ah, gli stanno già mandando i brani, molto bene, sono felice. Nel frattempo arriva proprio la sostenitrice di Stefano De Martino con Ercomi, Vacci Piano. Scusa.

0: prima posizione per i The Colors con Rolling Stones.
1: Ha una notizia dei The Colors che dirò lo stesso anche se siamo in chiusura.
0: No, ma siamo in ritardo.
1: Non importa, la dirò lo stesso. Allora, Stasha ha detto in un'intervista che ha trafugato i documenti perché per andare a fare il casting di Amici bisognava avere meno di 25 anni. Lui era l'unico della band che ne aveva di più e ha taroccato la carta d'identità per andare, capito?
0: Ha fatto bene.
1: Ecco, volevo dire questo. Quindi non è vero che Paola Cavinato si cambia gli anni per niente. Se l'ha fatto Stash, può farlo anche Paola Cavinato.
0: Effettivamente, quando hai 27 anni da 7 anni
1: è un problema.
0: È un problema.
1: Anche
0: ma non
1: su
0: per
1: Tinder.
0: Tutti. Ma non per tutti. Grazie mille, Monica Morgan. Abbiamo concluso.
1: Grazie al Visa, Andrea De Luca in regia, al nostro avvocato Antonella che ci assiste sempre. Un buon weekend, amici.
0: Besitos.
2: Le Belle e Monelle, le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Belle e Monella. Il sottoscritto.

0: bella e Monetta.
1: Tutta da cantare.
2: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
2: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
4: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche di Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella. Lasciamelo un po'. Radio Bella e Monella.
1: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare in Italia.
0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: fare. Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
2: perché se non deghi non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: E ora la sfida finale. Cocktail
7: spritz al tramonto,
6: colazione
7: cappuccino vista mare,
6: estate
7: crociera all inclusive con Costa.
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Bella e Monella, tutti.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Bella e Monella,
1: il treno degli anni,
0: tutto da cantare.
2: Cominciamo insieme questa puntata del treno degli anni di Radio Bella e Monella. Io sono Angelica e per le prossime tre ore parleremo di musica italiana, soprattutto dagli anni 60 fino ai giorni nostri, e la ascolteremo anche, la canteremo a squarciagola. Arrivano Cesare Cremonini, Biagio Antonacci, Blanco e Spera.
0: Bella e Monella, il treno degli anni.

Costa, che è un grandissimo, grandissimo amico, nonché collega di Shiva, e sappiamo molto bene che Shiva sta portando in tutta quanta l'Italia il suo tour 2026. Per oltre due ore questo rapper sta proponendo una scaletta costruita attorno ai brani che hanno segnato la sua crescita artistica e appunto Sfera è stato anche protagonista di qualche tappa, ha fatto qualche comparsata per ovviamente stupore del pubblico. Tra l'altro c'è da dire anche che Sfera e Basta sarà sicuramente uno dei protagonisti del prossimo album di Shiva, ovvero Santana Season 2. Ancora non abbiamo tantissime informazioni ufficiali, però sicuramente ci sarà anche lui. Bella e Monella, il

Se siete fan di Jovanotti e soprattutto amate le vostre mamme, beh, dovete assolutamente prendervi il francobollo ordinario della serie Le passioni degli italiani dedicato alla canzone di Jovanotti Ciao mamma. Si tratta di un doppio omaggio a uno dei cantautori più amati della penisola e un saluto affettuoso che nel 1990 è entrato nel lessico di almeno 3 generazioni. Sulla vignetta del francobollo campeggia in stile fumetto la scritta Ciao mamma, da cui sbocciano fiori colorati. Sullo sfondo una grande spirale accompagna l'immagine con un movimento armonioso che richiama l'energia positiva del brano. Completano poi il francobollo le indicazioni Italia e B zona 1. Grande pezzo da collezione perché c'è anche la firma di Lorenzo Jovanotti. Bella e Lonella, il 3.

0: la sua iconica già rap con due Giuliano Palma e Fabri Fibra con Splendida Giornata. Terminiamo questa prima mezz'ora insieme del nostro viaggio qui su Radio Bella e Monella.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni,
2: tutto da cantare,
1: tutto da cantare.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
12: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
13: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
12: Ma non ho nemmeno l'acqua.
13: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
12: Che forte Cystiset Forte.
13: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
14: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
15: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
1: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
2: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis, scegli oggi l'energia di domani.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Bella e Monella,
8: il treno degli anni,
7: tutto da cantare.
9: Come sempre vi ricordo di allacciare le cinture, soprattutto perché siete a bordo del treno degli anni di Radio Bella e Monella. 3 ore ricchissime di musica, tutte quante condite con notizie, curiosità e gossip. Andiamo ad ascoltare 3 big della musica italiana: Eros Ramazzotti, Laura Pausini e Achille Lauro.
7: Bella e Monella,

0: Qualche settimana fa Laura Pausini ha invitato Achille Lauro sul palco durante la tappa del suo tour mondiale a Città del Messico per cantare per la prima volta dal vivo 16 de marzo, adattamento spagnolo di 16 marzo, contenuto nell'album Io canto 2. Lauro, fratello, sei già messicano, ha commentato proprio Laura. Ti amo così tanto, Lauro, e sono così orgogliosa di te. Tutti ti amiamo e ora non solo in Italia. La nostra canzone è finalmente uscita. Nel frattempo eravamo all'Arena de Mexico davanti a 15.000 persone con biglietti esauriti, ma soprattutto riempiendo i nostri cuori. Queste sono le parole meravigliose che Laura ha speso nei confronti di Achille Lauro sui social, e ovviamente lui ha ringraziato tutti quanti. Quello che Laura ha costruito all'estero è sopra ogni immaginazione.
1: Bella e Monella, il treno degli anni.

Malika Yan è una cantante italiana, ovviamente. Ha studiato violoncello al conservatorio e canta fin da giovanissima nel coro di Voci Bianche del Teatro alla Scala. Questa formazione classica influenzerà molto il suo stile elegante e raffinato, ma il grande pubblico la scopre nel 2008 con il singolo Sospesa, seguito dall'album d'esordio Malika Yan. Il brano Feeling Better diventa uno dei suoi primi grandi successi radiofonici. Dopo la prima esperienza a Sanremo, Malika si ritrova impegnata anche in altre attività. Scrive il singolo Dopo di me per Valerio Scano, concorrente dell'ottava edizione di Amici. Durante il 2009 prende parte all'iniziativa di Artisti Uniti per l'Abruzzo, con il quale ha partecipato alla registrazione del brano Domani 21/4/2009. Bella e Monella, il

0: Nero con Vedo Nero, subito dopo Pups and Scar con Mirage, La Luna. Merck & Cremont, Tananai con Un Altro Mondo. Concludono in bellezza questa prima ora di viaggio del treno degli anni, ma quanto stiamo andando veloci, quasi non me ne accorgo.
1: Bella e Nonella, il treno degli anni, il treno degli anni. Tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
5: Ageo!
4: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
6: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
7: Tu lascia fare, sempre polemico.
8: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
9: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
10: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Quella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Che bel terrazzo!
2: Grazie!
1: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
2: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
1: Allora lo consiglio al vicino.
2: No!
1: Perché?
2: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
1: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
3: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
6: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
7: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
6: Ma non ho nemmeno l'acqua.
7: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
6: Che forte, Cystiset Forte!
7: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
8: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Bella e Monella,
11: il treno degli anni.
10: Il treno degli anni,
11: tutto da cantare.
12: Sapete qual è il bello del treno degli anni di Radio Bella e Monella? Che accade 2 volte a settimana, quindi questo lo rende ancora più speciale, perché l'attesa aumenta il desiderio, ma soprattutto perché ascoltiamo veramente tantissime canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, anche canzoni che magari non ascoltiamo da un
10: Bella
12: po'.
10: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.

0: Sicuramente almeno una volta nella vita vi sarà capitato di andare ad un concerto, e al concerto non solo si ascolta, si canta, si balla, ma si compra anche merchandising dell'artista, che siano magliette, che siano cappellini, gadget vari, bandane, eccetera. Si compra appunto qualcosa che vada a rappresentare anche il nostro amore, che sia come un souvenir per poi quando torniamo a casa ce lo riguardiamo e ci ricordiamo appunto quella serata bellissima. Beh, a quanto pare al centro del mirino c'è Ultimo. Ai suoi concerti del 2022 due venditori hanno venduto del merchandising falso e adesso sono sotto accusa.
1: Bella e Monella, il

0: Stella. Il treno degli anni. Tutto da cantare.
1: Tre mesi steso in sala, con la testa per aria. Quanto è bella l'Italia, ma che ne sa la Germania? La tolleranza ruffiana, umanità disumana.

0: arriva la vostra carrellata di gossip. Vi ricordate di Angelica Montini, l'ex compagna di Fedez? Beh, a quanto pare è nato un amore inaspettato tra Milano e le Cinque Terre. Già qui abbiamo un piccolissimo spoiler, perché Angelica Montini, dopo essersi lasciata con Fedez, ha trovato l'amore, ha trovato conforto nelle braccia di Bresh, a quanto pare. Bresh prima e subito dopo Tedua, quindi insomma, a quanto pare le piace veramente tantissimo la Liguria. E sono stati visti insieme a Brera a Milano e successivamente anche appunto per un weekend romantico. Le loro Instagram stories sembrano confermare la vicinanza, con foto postate da entrambi negli stessi luoghi. Hai capito, Angelica, che bei gusti?
1: Bella e Monella, il treno degli anni.

0: acqua sarò. Bundabash, Manifesto, Antonello Venditti, Dimmi che credi, Arisa con Controvento. Siamo all'incirca a metà del nostro viaggio di Radio Bella e Monella con il treno degli anni, ma non temete, come sempre ringrazio i nostri DJ, rimanete con noi per altrettante hit da cantare.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni,
2: tutto da cantare,
1: tutto da cantare.
3: Ah, dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana. Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
6: Il quadrotto?
5: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industrie, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
10: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
11: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
12: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
14: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
15: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
16: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Solo nei nostri store diretti proseguono offerte imperdibili, sconti fino al 50%, più un ulteriore 20% su tutta la collezione. Inizia a pagare da novembre 2026, ma solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax, l'eleganza dal 1948.
17: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
18: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
19: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: tutto da cantare.
3: Si va proprio come un treno, e infatti siamo sul treno degli anni di Radio Bella e Monella. Ricordiamo i nostri orari: ogni domenica dalle 14 alle 17, ricchissimo di novità, curiosità e gossip. Subsonica, gli Stadio e Irama con Pam Pam.

0: Oh, abbiamo una novità a casa X Factor, Kony Rama che sarebbe prontissimo a prendere il posto nella giuria del talent show con Achille Lauro, che qualche settimana fa ha annunciato a mezzo social che non sarebbe rientrato nel suo ruolo. La musica è la mia casa, scrivo canzoni da quando ero piccolissimo, ho sognato questo per tutta la vita e voglio dare tutto me stesso alla mia gente e a questo sogno. Grazie di cuore a X Factor per questi anni bellissimi ed ecco perché ha scelto di lasciare appunto la conduzione, o meglio, il ruolo di giudice. Ed è qui che abbiamo Irama che arriva in contropiede e sembra appunto confermare che sarà uno dei quattro giudici dell'edizione di l'anno prossimo. Arriveranno altre sorprese? Chi può dirlo?
1: Bella e Monella, il treno degli anni.

0: Mister Rain è prontissimo a tornare dal vivo in quest'anno. Per la prima volta sceglie l'atmosfera dei teatri per un tour che si preannuncia unico nel suo percorso artistico. Tra ottobre e novembre Mister Rain porterà la sua musica nelle principali città italiane con una serie di concerti pensati per raccontarsi in una veste nuova, un po' più intima, un po' più intensa. Le prevendite sono già partite, ci sono già molti biglietti disponibili, ma alcune date sono già sold out, quindi mi raccomando, fate molta attenzione. Sarà uno spettacolo inedito, mai visto, capace di mettere al centro le emozioni dell'artista, le parole, il legame diretto con il pubblico, in un contesto molto raccolto, molto cozy, come dicono i giovani di oggi. Beh, carino, interessante.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto

0: cantato a squarciagola, cominciando con Rocco Hunt e Anna Mena, A un passo dalla luna, Vernice con Su e giù, e poi c'erano loro, le iconiche Paola e Chiara, Solo mai.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni,
0: tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
3: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
4: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
5: Perché Nova del gusto è la prova.
6: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
7: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
8: La cassa.
9: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
12: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
13: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
1: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere.
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
9: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Bella e Monella,
12: il treno degli anni,
11: tutto da cantare.
13: Cominciamo ufficialmente questa terza e ultima ora insieme qui sul treno degli anni di Radio Bella e Monella, che vi promette di portarvi indietro nel tempo con la musica, ma soprattutto con i ricordi delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Angelina Mango, Fiorella Mannoia, Francesco Gabbani, Ciao Occidentali, Scarma.
14: Bella e Monella, il treno

0: Agenda alla mano, mi raccomando, segnatevi questo prossimo concerto che vi consiglio. Angelina Mango tornerà a esibirsi dal vivo con Nina Canta nei teatri d'estate. Questa talentuosa artista offrirà al pubblico un'esperienza immersiva, ripercorrendo i suoi brani in un'atmosfera intima e coinvolgente. E il palco sulla quale andrà ad esibirsi, che è vicinissimo a noi, tra l'altro per quello ve lo consiglio, è il Teatro Romano di Verona, che per carità sarò anche di parte perché io sono di Verona, quindi ce l'ho molto nel cuore. Se non siete mai stati, se non avete mai visto un concerto al Teatro Romano, dovete assolutamente rimediare. Il prossimo 17 luglio questo tour estivo rappresenterà la naturale evoluzione del percorso intrapreso con Nina Canta nei Teatri, che ha avuto tanto successo.
1: Bella e Monella, il tre

Poco tempo fa una delle cantanti più brave e più apprezzate che abbiamo in Italia, ovvero Giorgia, ha spento 55 candeline. Perché allora non approfittarne per fare un po' il recap di chi è Giorgia? Nasce a Roma il 26 aprile 1971, in una famiglia dove la musica è di casa. Il padre Giulio è cantante musicista e le trasmette fin da piccola la passione per il soul e per il blues. Il suo nome è un omaggio a Giorgia On My Mind di Ray Charles, artista che resterà tra i suoi riferimenti assoluti. Dopo gli studi, con il sogno iniziale di insegnare, si forma musicalmente tra club romani e studi con il maestro Luigi Rumbo. Il debutto arriva negli anni 90, ma è il Festival di Sanremo a cambiarle la vita. Si fa notare nel 94. Bella e Monella, il 3.

0: figli né nessun grado di separazione. Protagonista anche Luca Carboni con La mia città e abbiamo terminato poi con Annalisa e Federico Rossi, la loro Movimento lento. Hai capito questi due?
1: Bella e Monella. Il treno degli anni. Il treno degli anni. Tutto da cantare.
0: Tutto da cantare.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
12: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
13: Deve essere mirata sulla tua zona.
12: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
13: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
12: Ma bravi! Avete studiato?
13: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
12: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
14: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
15: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione, nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
16: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
17: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. GED Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su GEDSolis.it e seguici sui social. GED Solis. Scegli oggi l'energia di domani.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: tutto da cantare.
3: Ultima mezz'ora da passare insieme qui su Radio Bella e Monella con il treno degli anni, in cui ce la cantiamo, ce la suoniamo e parliamo anche un sacco, perché vi tengo aggiornati con tutto quello che succede per quanto riguarda le notizie dei nostri cantanti preferiti. Dei giornalisti 883, Tiziano Ferro.
1: Bella e Monella, il treno

tournée di Tiziano Ferro è pronta a partire. Stadi 26, infatti, è questo il nome dell'evento che porterà l'artista nei più importanti impianti sportivi italiani, inizierà il 30 maggio da Lignano Sabbia d'Oro per poi concludersi il 12 luglio al San Filippo di Messina. Proseguirà poi il 6 e 7 giugno a Milano, a San Siro, il 10 giugno a Torino, il 14 a Bologna, il 18 giugno a Padova, il 23 a Napoli, il 27 e 28, quindi doppietta a Roma allo Stadio Olimpico, il 3 luglio ad Ancona, l'8 luglio a Bari e il 12 luglio appunto a Messina allo Stadio San Filippo. Approfittatene, mi raccomando. Bella e Nonella, il 3.

0: sempre a parlare di tour e questa volta il protagonista è Ermal Meta. A poche settimane dalla partecipazione al Festival di Sanremo con il toccante brano Stella Stellina, questo cantautore straordinario tornerà ad esibirsi nei principali club italiani. Un nuovo passaggio del suo percorso live con concerti pensati per una dimensione più diretta ed energica, a contatto ravvicinato con il pubblico. Dalla dimensione più intima dei club, Ermal poi passerà alle grandi venue estive, con una serie di concerti che attraverseranno tutta quanta la penisola. Porterà ovviamente canzoni che hanno fatto la storia della sua carriera, ma anche quelle che appunto ha portato al Festival di Sanremo negli ultimi anni, tra cui anche Stella Stellina.
1: Bella e Monella, il 3.

0: vieni a ballare in Puglia. Gigi D'Alessio, Come suena il corazon, e Ligabue, Una canzone senza tempo. Come sempre vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Ci risentiamo settimana prossima con un nuovo appuntamento del treno. Un buon weekend!
1: Bella e Nonella,
2: il treno degli anni.
1: Il treno degli anni.
2: Tutto da cantare.
1: Tutto da cantare.

0: Bella, tutta da cantare.
1: Accetto i rifiuti da The Guardia Rentry, nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
2: Rifiuto.
1: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
2: Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
5: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto.
8: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
9: Delex.it.
8: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
9: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
8: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
9: Prenota subito una prova.
8: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
9: Delex.it.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
11: La tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
12: In collaborazione con
13: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
14: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
13: Radio Bella e Monella, ovvio!
15: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
16: Wow!
15: In viaggio fanno amicizia con tutti.
16: Piacere!
15: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
17: Bello il parapendio!
15: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
18: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
19: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
20: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
19: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
21: Dammi qua.
22: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
23: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
24: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
1: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
2: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
4: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
7: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
8: La cassa.
9: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria. Diamo eco al vostro segnale.
11: Eli, ma che facciamo stamattina?
12: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
11: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
13: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
4: Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: bella, tutta da cantare.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
3: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. Grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto, The Land of Venice.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

0: più bella è Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia stella.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: In collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buonasera da Umberto Cascone. Dopo la visita con Mattarella ai feriti ricoverati a Modena e Bologna, la premier Meloni ringrazia i passanti che hanno bloccato l'autore dell'investimento. Eroe è chi sceglie il bene anche se rischioso, le sue parole. Tajani propone per loro la medaglia d'oro al valor civile. Domani lo sciopero nazionale indetto dall'Unione Sindacale di Base contro il riarmo e il caro energia. Si fermano treni e trasporto pubblico locale, ma l'agitazione coinvolge anche personale della pubblica amministrazione, sanità e scuole. Alcuni istituti potrebbero non garantire l'apertura. Calcio in Serie A, il Napoli blinda la qualificazione Champions con il 3-0 sul Pisa. Milan e Roma vincono su Genoa e Lazio per il Como 1-0 con il Parma. Disastro Juventus 0-2 con la Fiorentina, per la qualificazione serve un miracolo. Tennis, il duo Bolelli-Vavassori campione nel doppio maschile a Roma, in corso la finalissima singolare tra Sinner e Ruud, tra il pubblico anche il presidente Mattarella. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No, no, no, non
6: sì, ma la nostra qualità.
7: No,
6: beh, ma i nostri controlli.
7: No, no, no,
6: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV Line.
6: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
7: MV Line!
6: Maniaci della qualità.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
3: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
2: L'ha applicato da sola?
3: Ma certo, pennello, polso e voilà!
2: L'allievo che supera il maestro! Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
4: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
7: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Radio Bella e Monella.

0: Bella Disco.
1: 3, 2, 1, Bella Disco. Ciao amici, Damiano Menta e Thomas Menegazzi, il nuovo appuntamento qui su Radio Bella e Monella, l'abbiamo detto, di Bella Disco. Va bene, allora, un sacco di gente, un sacco di artisti, partiamo subito, non c'è tempo, va bene, andiamo. Madame Marrakesh con Volevo Capire.
0: Bella Disco.

sa anche ballare, insomma, in qualche modo. Poi dipende dalle movenze, dipende dalle coreografie che vanno virali, perché l'abbiamo sempre detto, ormai è importante anche quello, quando uno esce con una canzone è importante tanto quanto il brano anche il balletto, perché ormai con tutti i social, TikTok, Instagram, le coreografie, le tendenze, i trend, gli hashtag, tutto serve. Va bene, allora, triplettina musicale, c'è lei, Elettra Lamborghini con Voilà, poi Annalisa con Canzone Estiva, chiude Giovanotti con Oceanica.

disco sempre bello. È sempre bello, non c'è storia, non c'è questione, non può non piacervi. E poi è selezionato dal mio amico Thomas Menegazzi. Ci sono i The Giornalisti, tutti quanti insieme. Avete visto, abbiamo fatto la reunion con Maradona e Pelé. Bella

0: e finisce la prima mezz'ora solo di bella disco. Piccola pausa per noi, tra poco si torna. Un sacco di musica, un sacco di zente e un sacco di divertimento qui su Radio Bella e Monella.
1: Bella disco.
2: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
3: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
4: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
3: Ma non ho nemmeno l'acqua.
4: Non serve.
3: Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
4: Che forte, Cystiset Forte!
3: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
5: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
6: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: Ecco, finito. E ora?
11: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
12: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
11: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.

0: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
1: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
2: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
1: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

0: arrivato il momento del disco limone, selezionato come sempre dal buon Thomas Menegazzi. È momento di prendere i telefonini. Se volete, taggateci nelle vostre stories Instagram, anche se non vi baciate, non vi preoccupate. Radio Bella e Monella, vi ricondividiamo e facciamo quella cosa dell'amicizia social. Il disco limone di quest'oggi è quello dei Gemelli Diversi e si intitola Mary.
1: Bella disco, disco limone.

0: Song. In questo caso era l'ultima festa di Cosmo. Noi ci salutiamo e ci sentiamo domenica in replica per Bella Disco, il mercoledì in replica per Bella Disco, sabato prossimo per l'appuntamento in diretta anche con Thomas Menegazzi, per quanto mi riguarda anche tutti i giorni da lunedì al venerdì dalle 12 alle 15 anche con la Dallan. Buone cose, buona vita e ciao da Damiana Menta e Thomas Menegazzi.
1: Bella Disco.

0: Radio Bella e Monella.
1: Tutta da cantare.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. La
4: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
5: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
7: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
9: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
10: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
0: Radio Bella e Monella. Basta bere un po'. Radio Bella e Monella.
12: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare l'estate.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
14: Buonasera da Umberto Cascone. Calcio in Serie A, il pareggio per 1-1 con il Verona non guasta la festa Scudetto e Coppa Italia dell'Inter. A Milano trasporti deviati e migliaia di tifosi in attesa del corteo. Nelle sfide Champions, il Napoli blinda la qualificazione, mentre la Juventus la vede sfumare per la sconfitta con la Fiorentina. Tennis in corso a Roma, la finalissima degli internazionali d'Italia. Sinner in modalità diesel, parte lento ma poi recupera contro Ruud. Il primo set si chiude 6-4 per l'alto atesino. In tribuna al presidente Mattarella, il duo Bolelli-Vavassori si laurea campione nel doppio. Giro d'Italia, nella nona tappa il danese Vingegaard vince in condizione di dominio assoluto, la maglia rosa resta al portoghese Eulalio. MotoGP, a Barcellona vince di Gian Antonio, ma in pista succede di tutto. In ospedale Alex Marquez, protagonista di un brutto scontro con Acosta. Queste le breaking news di TGcom 24.
15: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
16: No, no, no, non
15: sì, ma la nostra qualità.
16: No,
15: beh, ma i nostri controlli.
16: No, no, no,
15: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
16: MV Line.
15: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
16: MV Line!
15: Maniaci della qualità.
17: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
18: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
19: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
7: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
20: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
21: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
22: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
23: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
21: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
23: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
24: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
25: Ora la sfida finale. Cocktail.
26: Spritz al tramonto.
25: Colazione.
26: Cappuccino vista mare.
25: Estate.
26: Crociera all inclusive con Costa.
25: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: In diretta su Bella Monella, io e te in Marchessa. L'aperitivo senza tempo dalla casa dei Gelsi, Rosà, Vicenza.

0: c'è il nostro capitano Max Morgani. Che sto accelerando. Questa sera un po' impegnato,
1: Intanto sono sempre impegnato io, a differenza di te.
0: Anch'io sono impegnato in giro con il pubblico.

0: Era qualche anno fa e diceva così, tu mi fai girare come fossi una bambola. E io e te che parlo in italiano, vai!
1: Cosa aspetti? Noi siamo tutti qui alla casa dei Gelsi a cantare con Io e te in barchessa.
2: Il disco di Joe, il nostro Giovanni. Joe, è il tuo disco questo, eh? Lo sai che a una certa ora te lo cantano tutte.
3: Poi mi butti giù come fossi una bambola.
2: Dai, con la voce.

0: Lavorare con te mi fa sempre felice, lo sai, ormai da quanti anni facciamo io e te assieme? Dillo, da quanti anni lo facciamo
1: ormai
0: assieme?
1: Ormai sono 15.
0: Quindi dovrei essere triste secondo te?

0: MB Service canta.
1: Buonasera Barbara, bentornata.
0: Vamos, vamos, vamos, vamos.

0: Critiche Disco.
1: Allora, mettiamo le cose in chiaro. Questo disco Bastianello, il titolo non è a caso, così.
2: Il suono di Io e Te, l'aperitivo senza tempo, Casa dei Gelsi, Rosà, Vicenza.

0: in diretta su Bella Monella, io e te in barchessa. L'aperitivo senza tempo dalla casa dei Gelsi, Rosà, Vicenza.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
6: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
4: Dammi qua. Peanut butter.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
3: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
4: Perché Nova del gusto.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Hit Universal Fun. Venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
8: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
9: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: In diretta su Bella e Monella, io e te in Marchessa. L'aperitivo senza tempo dalla casa dei Gelsi, Rosà, Vicenza.
2: Cristo racconta la storia di 15 anni fa, quando per la prima volta mettevamo questo disco, ma soprattutto lo cantavano tutti quanti.
3: Su di noi gli amici dicevano no.
2: Pronti a saltare e cantare, pronti?
3: Su di noi nemmeno una
2: pronti?
4: Signori tutti pronti? Con le mani su in alto, grazie! Alziamole tutti!

0: Suono di Io e Te, l'aperitivo senza tempo, Casa dei Gelsi, Rosà, Vicenza.
1: Attenzione, MB Service, da questo momento lo illuminiamo così, Matteo Bagnara, il suo compleanno che dura ormai da 2 settimane. E il principe Azula. Lo sai che questo disco sarà il disco 13 giugno.

0: dall'altro giorno che hanno visto Matteo Morosin al pianoforte, gireranno la seconda fase.
1: Il pianista
0: sull'oceano, bravo. Hey,

Ça y est, ça. Celeste, abbiamo sete, Celeste. È finita la Zula.

0: Radio Bella e Monella.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi! Avete studiato?
3: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
4: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
5: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Visto il grande successo a Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto solo per i primi 50 clienti. Solo nei nostri store di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.

0: volare.
1: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
2: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
3: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
2: Ma non ho nemmeno l'acqua.
3: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
2: Che forte Cystiset Forte!
3: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
4: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.

ci siamo anche in questa sera. Ciao a tutti quanti, io sono Alvise, dalle 20 alle 23 insieme, perché c'è l'ultima partita in casa per quanto riguarda l'Udinese, Udinese contro Cremonese, e quindi noi siamo qui proprio per raccontarvela. Beh, intanto buonasera a tutti quanti, benvenuti, fate un po' quello che volete, siete a casa vostra. Come al solito noi però partiamo con una cosa importante, con il riequilibrarci. Di solito parliamo del pomeriggio, in questo caso parliamo della sera. Torniamo nel 2013, facciamo tutti quanti un bel respiro profondo per buttare fuori questo weekend che purtroppo sta finendo, e torniamo con Marco Mengoni proprio nel 2013, e quindi mamma

Il nuovo singolo di Elisa, Amore è, su Radio Bella e Monella. Allora, dato che oggi bene o male parleremo di sport, è giusto dare spazio anche al tennis, perché parliamo di un Sinner storico. Mi dispiace per tutti coloro che magari si sono registrati la partita di questo pomeriggio, sto per fare un grandissimo spoiler, quindi se volete abbassate un attimino la radio, ma anche noi in realtà. Perché dopo 50 anni, quindi dopo la vittoria di Panatta, Sinner riporta un trofeo a Roma. Ovviamente parliamo dell'ATP di Roma che si è giocato in questi giorni. Sinner è riuscito a battere Casper Ruud 2-0, o meglio 6-4, 6-4 per tutti gli intenditori di tennis, e quindi dopo 5 decadi il ragazzo italiano è riuscito a riportare a casa un po' quello che cantano da tanto tempo gli inglesi ma non portano mai a casa niente, no? It's coming home. Ecco, in questo caso

0: AKA Energy MC su Belle Monella. Allora, se la tecnologia ce lo permette, noi andiamo direttamente al Blue Energy Stadium, perché abbiamo con noi Fabrizio Cibin che ci racconterà la partita tra l'Udinese e la Cremonese. Buonasera Fabrizio.
1: Buonasera a te Alvise, naturalmente buonasera a tutti coloro che ci stanno ascoltando e benvenuti alla Blue Energy Arena per questa partita particolarmente delicata, naturalmente non tanto per l'Udinese che ormai ha conquistato da un po' la matematica salvezza, che come sempre è il risultato minimo della stagione o comunque il risultato a cui una squadra di provincia come l'Udinese ambisce per continuare a proseguire nella massima serie, però per la Cremonese è assolutamente delicata. Cremonese a cui non basterebbe comunque una vittoria questa sera, perché anzi questa sera addirittura potrebbe decretare, naturalmente tutti i tifosi della Cremonese che sono ascolta sono autorizzati a fare gli scongiuri del caso, perché dovesse succedere la sconfitta e contemporaneamente il Lecce non dovesse perdere, quindi fare punti con qualsiasi risultato sarebbe matematica retrocessione in Serie B. Comunque speriamo naturalmente di goderci una buona partita. Da una parte all'altra ci sono delle assenze importanti per quanto riguarda l'Udinese per questa ultima partita tra le mura amica, come si diceva una volta. Manca per la frattura alla gamba e Kellenkamp e Tibue sulla destra, quindi all'ultimo momento anche Zaniolo. Dall'altra parte Baschirotto in difesa e Bonco sulla mediana. Per quanto riguarda l'Udinese, sulla fascia a posto di Tibue fa il suo debutto da titolare il giovanissimo Arizala, colombiano, classe 2005, mentre in attacco assieme a Davis ci sarà l'attaccante di origine polacca Adam Buksa. Entrambe le formazioni tra l'altro giocano con il 3-5-2, naturalmente l'attacco della Cremonese è formato dal ex premier Jamy Vardy assieme a Bonazzoli. Terreno di gioco che appare in ottime condizioni nonostante la grande pioggia di questa settimana, ci sono all'incirca 20 gradi centigradi, quindi una temperatura tutto sommato gradevole, direi che ci possiamo sentirci per l'inizio della partita su questa bella Monella.
2: Radio Bella e Monella,
3: Bella e Monella,
2: tutta da cantare.
4: Cercavi me, non è vero,

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: Light con Forte su Belle Monella chiude la nostra prima mezz'oretta insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tempo poco, e si torna con Fabrizio Cibin direttamente da Udine per Udinese Cremonese. A tra poco.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Sei un vero ascoltatore di Radio Bella e Monella? Unisciti al nostro canale Telegram, quelli di Radio Bella e Monella. Tutti i giorni giochiamo e chiacchieriamo insieme. Non perdere altro tempo. Unisciti anche tu.
6: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
7: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
8: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
9: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
7: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
8: Ele, muoviti!
9: Arrivo!
7: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina 8 super promozioni esclusive ed inizi a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
10: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
11: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
12: Perché Nova, del gusto è la prova.
13: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
15: Stessa storia, stesso posto, stesso
14: va. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella, Bella e Monella.
1: E grazie mille al nostro Matteo Monti che ci ha fatto ascoltare Adriano Celentano con Soli, Elettra Lamborghini con Musica e il resto scompare e Lucio Battisti con Il tempo di morire. Grazie ancora al nostro Matteo Monti.
0: Bella e Monella.
1: Come abbiamo detto, oggi giornata dedicata allo sport. Prima abbiamo parlato di Sinner, poi abbiamo parlato della partita che stiamo per seguire, partenza ore 20:45, ma nella giornata ci sono state altre partite molto interessanti legate alle qualificazioni europee per l'anno prossimo, quindi Champions League, Europa League, Conference League. Molto semplicemente sono andati bene Milan, Como e Roma, che hanno vinto rispettivamente il Como 1-0 contro il Parma in casa, il Milan ha vinto a Genova contro il Genoa 2-1, la Fiorentina si è imposta 2-0 in casa della Juventus, quindi questo famosissimo derby, tutto legato a tanti giocatori che magari da una maglia sono passati all'altra e così da un'antipatia, perché odio è brutto dirlo, da un'antipatia sportiva, ha vinto la Fiorentina in casa della Juventus. Il Napoli invece ha vinto 3-0 contro il Pisa fuori casa. La Roma ha battuto in un derby con tante discussioni all'interno 2-0 contro la Lazio. L'Inter ha pareggiato 1-1 contro il Verona, mentre il Bologna ha vinto in casa dell'Atalanta per 1-0. Tra poco giocheranno il Cagliari contro il Torino, il Sassuolo contro il Lecce e proprio la partita che seguiremo noi, Udinese-Cremonese. La classifica si fa molto interessante anche perché non è l'ultima partita questa. Settimana prossima ci sarà quella che sancisce definitivamente quali potrebbero essere le squadre che vanno in tutte le competizioni europee.
2: Radio Bella e Monella. Tutta

0: nuovo singolo di Rosa Chemical, Mamma Mia, su Radio Bella e Monella, apre ufficialmente la partita che andiamo a seguire al Blue Energy Stadium, ovvero Udinese-Cremonese, e a raccontarcela c'è Fabrizio Cibin. La linea a te, Fabrizio.
1: Cronometro segna in questo momento il sesto minuto, sempre 0-0, partita che è iniziata dai ritmi molto molto lenti, stiamo usando un eufemismo. D'altra parte l'Udinese, diciamo così, ha semplicemente voglia di far trascorrere i secondi, comunque non perdere questa partita per non dare il piacere all'ultima giornata in casa al pubblico amico. D'altra parte però dovrebbe essere la Cremonese decisamente a provare a innestare la, almeno la terza se non la quarta o la quinta in questo momento, e invece non lo sta facendo, un paio, diciamo così, di incursioni con altrettanti calci d'angolo battuti, però al di là di questo assolutamente nulla da ricordare. Ancora una volta che l'Udinese sta giocando con due giovanissimi in attenzione, l'Udinese poi in avanti con Camara sul versante sinistro, il pallone però viene fatto proprio dalla difesa della Cremonese perché termina a fondo campo, dicevo, di gioco con due giovanissime, da dire Arizala classe 2005 e Miller classe 2006. Segnalo solo questo al Vise, poi ti restituisco la linea, visto che non sta succedendo praticamente nulla, che dalla curva degli ultras dolorese sono stati alzati due striscioni dove l'indirizzo era vicinamente la società, dove si diceva sostanzialmente: se in Europa vogliamo andare, la squadra, l'allenatore dovete confermare. Verso l'allenatore quindi una attestazione di grande stima, ma evidentemente non si vuole che venga ripetuto quello che succede praticamente ogni anno, da sempre di fatto, da quando esistono i pozzo, cioè che ogni anno i pezzi migliori vengono venduti, perché quello aiuta decisamente la società a fare cassa, ma anche a fare campionato e comunque resistere, cosa che invece magari altre formazioni, altre società non riescono a resistere ancora una volta perennemente nella massima serie. Comunque, discorsi che consegneremo alla storia. 7 minuti 20 secondi, 0-0, questa è Bella Morella.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

Calcutta con paracetamolo su Belle Monella chiude la nostra prima ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccolissima pausa, tempo poco, e torniamo anche perché è cambiato il risultato.

0: arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
1: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese, fino a metà cucina in regalo, 8 super promozioni esclusive e inizi a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
3: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: volta da cantare. Ora
1: 21 e 2 minuti.
0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
2: Salve!
3: Ah, lei, ho un problema, sa?
2: Cioè?
3: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
2: Per 10 anni non le darà più fastidio.
3: Ha 6 balconi e un terrazzo!
4: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e in odore.
5: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
6: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura 1 settimana.
7: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team. E se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio. Offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Annalisa con canzone estiva su Radio Bella Monella apre la seconda ora insieme a me. Ciao, sono Alvise, fino alle 23 perché stiamo seguendo la partita tra l'Udinese e la Cremonese, quindi ritorniamo immediatamente al Blue Energy Stadium per farci raccontare la partita da Fabrizio Cibin. Fabrizio, la linea a te.
1: E Alvise, ti racconto soprattutto di un gol, quello della Cremonese, quello che ha sbloccato questa partita, che ha fatto esultare il gruppo di tifosi arrivati direttamente da Cremona per sostenere i loro beniamini in maglia grigio-rossa. 1-0 con gol di Fardì. Attenzione a un altro tiro pericoloso dalla lunga distanza con l'Udinese che si rifugia in calcio d'angolo. Decisamente la testa è da un'altra parte e il corpo è qua, non c'è, l'Udinese in questo momento, fino a questo momento, non è entrata in campo decisamente. Minimo sforzo, massimo risultato fino a questo momento della Cremonese, che al minuto numero 9 ha guadagnato palla su una errata impostazione al basso per la formazione di casa. Il tiro dalla lunga distanza da parte di Bonazzoli, la parata di Okoye, che però ha consegnato il pallone direttamente tra i piedi di Vardy, che era un campione come lui, è stato un gioco da ragazzo, da due passi metterla nel sacco per il gol dell'1-0, che in questo momento tiene ancora vive le speranze della Cremonese, considerando che il Lecce sta facendo 1-1 in quella di Sassuolo. Minuto di gioco 21-20 secondi, 1-0 della Cremonese sull'Udinese. E linea, che ritorna allo studio, questa è la Bella e Monella.

0: A Cabana su Radio Bella e Monella. Prima stavo per entrare in onda e raccontarvi di che cosa sta succedendo anche negli altri campi. Allora, lo sapete, stiamo seguendo la partita dell'Udinese, in contemporanea ci sono anche il Cagliari contro il Torino 0-0. Mentre io stavo per entrare, il Lecce aveva segnato il raddoppio contro il Sassuolo. Quindi cosa vuol dire? Che era salito davanti alla Cremonese. In questo stesso momento ha pareggiato il Sassuolo, quindi si ritorna tutto da capo. La Cremonese in questo momento sarebbe salva, il Lecce a fine di questa partita molto probabilmente potrebbe essere così ufficialmente in Serie B. Però bisogna sempre vedere l'ultima giornata, che sarà domenica prossima, tutta quanta in contemporanea. Nel frattempo ritorna la musica su Bella Monella. Tra poco ci ricolleghiamo col Blue Energy Stadium, c'è Gianluca Grignani.
1: Radio Bella e Monella.

0: Ma Anitta e Mischilla, la testa gira su Radio Bella e Monella. Ritorniamo al Blue Energy Stadium per commentare insieme a Fabrizio Cibin la partita tra l'Udinese e la Cremonese. Fabrizio, la linea a te.
1: 35 minuti di gioco, vince sempre la Cremonese sull'Udinese per una rete a zero, decide il gol al nono minuto da parte di Fardì, una

0: tocco sussulto da parte della formazione friulana, che al 25esimo minuto ha avuto la possibilità di pareggiare su calcio di rigore, un rigore che era stato concesso dal direttore gara Manganiello per un presunto fallo di Luperto su Capasele, poi tutto da rifare, tutto annullato perché lo stesso Capasele è stato pizzicato in posizione di fuorigioco. Cioè, però sì, è vero che quella situazione in qualche modo ha risvegliato dal torpore la formazione di casa, però ancora non ci siamo, diciamo così, manca quella verve che ci sarebbe da una squadra che comunque deve adorare la il campionato nell'ultima in casa contro a prescindere naturalmente, ma soprattutto davanti al pubblico amico. Comunque ancora lunghissima naturalmente, siamo soltanto al 36esimo minuto, 1-0 della Cremonese sulla Udinese e la linea ritornata al Vise.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: 1995, Pino Daniele, Irene Grandi, Se mi vuoi, su Belle Monella, chiude anche questa mezz'ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tra poco torniamo con Antonello Cerri e Italiamo e subito dopo ovviamente torniamo sul campo. A tra poco.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
11: Il quadrotto?
10: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
12: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala.
13: Siamo al 10° piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industrie, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
14: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
12: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
15: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
16: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
17: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
18: Ogni anno con il 5 per 1000, moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica. Scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
19: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
20: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
19: Delex.it.
20: Spediamo gratis in tutta Italia.
19: Delex.it.
20: Delex, il tuo partner al lavoro.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Non perdete tempo, per favore.
22: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
23: Antonello Cerri suona Italiamo.

voglio ritornare insieme. Dimmi cosa posso fare per rifarti innamorare. Dammi ancora un'occasione, tu sei brava a perdonare, che stavolta faccio.

0: E grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Guè featuring Rosvilla, non mamma mia, Sal Da Vinci, non è vero che sto bene, e Donatella Rettore con Disco Prosecco. Grazie ancora al nostro Antonello, adesso preparatevi perché è finito il primo tempo e quindi ritorniamo al Blue Energy Stadium.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: E come al solito a raccontarci tutto quanto c'è Fabrizio Cibin. Fabrizio, la linea a te.
2: Sì, nuovamente collegati con la Blue Energy Stadium per la conclusione della prima frazione di gioco sul risultato di 1-0 per la Cremosese. Decide il gol realizzato al nono da parte di Pardì, che è stato bravo all'esto a raccogliere la propria respinta di Okoye sul tiro dal limite insidioso da parte di Bonazzoli. Udinese però troppo rinunciataria, troppo molle in questo primo tempo, e che ha raccolto anche i fischi, come sentite, dei tifosi di casa. Dunque 1-0, ce li sentiamo per l'inizio del secondo tempo.

singolo dei Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Insomma, stanno chiedendo scusa in tutte le maniere possibili. Stanno per riniziare i secondi tempi per quanto riguarda Udinese Cremonese, Sassuolo Lecce, Cagliari Torino. Tra l'altro, piccola notizia così fuori tema, però rimanente sempre all'interno del calcio, si sta giocando anche uno dei playoff per passare dalla Serie B alla Serie A. La possibile vincente, ovvero il Palermo, ok, sapete che insomma il Venezia e il Frosinone sono salite immediatamente, il Monza e il Palermo sono arrivate a una distanza importante rispetto alle altre due. Beh, il Catanzaro si sta imponendo 3-0 contro il Palermo, quindi insomma anche se arrivi più avanti non è detto che passi in Serie A. Radio Bella e Monella.

0: Boys, Bongo Cia Cia Cia su Radio Bella e Monella. Ritorniamo perché sono ripartiti i secondi tempi per quanto riguarda tutte le partite, ma noi andiamo al Blue Energy Stadium per farci raccontare da Fabrizio Cibin come sta procedendo Udinese Cremonese. Fabrizio, la linea a te.
1: Eccoci qua, Alvise, la partita è cominciata soltanto da neppure 5 minuti, perché bisogna ricordare a chi ci sta ascoltando che proprio per evitare, diciamo, atteggiamenti per così dire poco sportivi, le partite iniziano contemporaneamente alla stessa, non soltanto il stesso minuto, ma anche allo stesso secondo, per cui si sta giocando di fatto da 5 minuti e basta. E tra l'altro il gioco in questo momento è fermo per soccorrere un giocatore della Cremonese, è finito a terra. Dunque si ricomincia sullo stato intanto di 1-0 per la Cremonese con il gol al 9 minuto di Vardì e con l'11 titolare del primo tempo per quanto riguarda la squadra ospite grigio-rossa della Cremonese, mentre per quanto si riferisce alla Udinese c'è stato un cambio fuori Cabasele e dentro Bertola, che Bertola tra l'altro non giocava la partita da un bel po' di mese a causa di un lungo infortunio. Diciamo che in questa maniera si è voluto dare un primo segnale, perché Cabasele era uno di quelli che, diciamo, è stato meno propositivo, ecco, per usare un eufemismo, nel corso della prima versione del gioco, dove, come abbiamo detto nel commento conclusivo, diciamo che la squadra è stata un po' molle, dato si è un cartellino giallo all'indirizzo del numero 29 della Cremonese Malè per un fallaggio nei confronti del giovanissimo Miller, classe 2006. Dunque 51 minuti di gioco in questo momento, sempre Cremonese vantaggio per una rete a zero sull'Udinese, questa è Bella e Monella.
2: Radio Bella e Monella, tutto

0: Marrakesh, volevo capire su Belle Monella chiudono la nostra seconda ora insieme, piccola pausa e poi ritorniamo sul campo perché abbiamo una terza ora, sì, andiamo avanti fino alle 23, a tra poco.
1: Vuoi Radio Belle Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
1: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
3: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
1: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
4: Eli, ma che facciamo stamattina?
5: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
4: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
6: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora
1: 22:03 minuti.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
2: Che bel terrazzo!
3: Grazie!
2: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
3: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
2: Allora lo consiglio al vicino.
3: No!
2: Perché?
3: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
2: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
4: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
5: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
6: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
7: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
6: Ma non ho nemmeno l'acqua.
7: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
8: Che forte Cystiset Forte.
7: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
9: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Tommaso Paradiso con i romantici su Belle Monella apre l'ultima ora insieme, ma adesso ci catapultiamo nuovamente in quel di Udine per seguire Udinese Cremonese insieme a Fabrizio Cibin. Fabrizio, la linea a te.
1: 61 minuti di gioco, non si schioda il risultato rispetto al precedente collegamento, cioè sempre la Cremonese in vantaggio per 1-0. Sostituzioni da una parte o dall'altra. Per quanto riguarda la Cremonese, è cambiato il terminale offensivo, fuori infatti Bonazzoli, che ha avuto dalla sua il merito di in qualche modo contribuire in modo quasi determinante, direi, all'azione dell'1-0 con quel pallone calciato in modo insidioso nella porta di Okoye, che Okoye non ha trattenuto e ha permesso a Davi di ribadire in rete al suo posto Okereke, che dall'altra parte invece fuori Ari Zala, dentro Zemura, fuori il giovanissimo Ari Zala, che diciamo così rivedibile, ecco, dalla sua un po' l'emozione evidentemente di giocare titolare in una partita comunque già di per sé complicata, e lui diciamo non ha fatto nulla in qualche modo per renderla per se stesso indimenticabile. Al suo posto è stato un giocatore un po' più esperto, Zemura, che da quelle parti di solito sa farsi valere, si è posizionato subito naturalmente sulla fascia destra, mentre ricordo che in precedenza era uscito anche Cabasele, al suo posto è entrato Bertola, fino a questo momento abbastanza diciamo così proteso verso il suo normale compitino da sufficienza un po' stiracchiata per il giocatore italiano. 2 minuti di gioco, sono 62 in questo momento, sempre 1-0 della Cremonese sull'Udinese, questa è Bella e Monella.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Tarda Io su Radio Belle Monella. Amici, ritorniamo immediatamente in quel di Udine per seguire con Fabrizio Cibin la partita tra l'Udinese e la Cremonese. Fabrizio, la linea a te.
1: 74 minuti di gioco, sempre il Cremonese 1, Udinese 0. Altri cambi nella formazione di casa: fuori Miller, dentro Bayot, fuori anche il numero 9 Davis, dentro Guaye. Diciamo che continua a essere una partita un po' strana, nel senso, per l'Udinese, nel senso che non riesce mai a entrare veramente nel gioco. È vero, sta comandando il possesso palla, la Cremonese ha tutto l'interesse per mettere il, come si diceva una volta, il pullman dietro per non lasciare spazio agli avversari. Di fatto il 3-5-2 è diventato un 5, anzi delle volte anche un 6-3-1. Diciamo così, ecco, sì, infatti 5-3, sì, siamo sui, stavamo contando in campo i giocatori schierati in linea della difesa della Cremonese. È chiaro che in questo modo già di per sé l'Udinese non è particolarmente in partita, non è mai stata meglio il secondo tempo decisamente, però chiaramente non è facile segnare una squadra che si sta difendendo anche bene in modo ordinato. C'è da dire, e ti chiudo poi al Vise, che si è vista veramente brutta la formazione di casa al minuto 66, quando è stato estratto un cartellino rosso all'indirizzo di Cabasella, si trattava, che era scusa, di Camarà, per un presunto fallo cattivo nei confronti di Vardy. Poi è andato a rivederselo al VAR, al monito, il direttore di gara ha ammonito, quindi esclusa l'espulsione, alla punizione per atteggiamento imprudente da parte del giocatore dell'Udinese. Quindi si rimane 11 contro 11, 75 minuti di gioco, 0-1, quindi sta vincendo ancora la Cremonese. Questa è Bella Monella.
2: Radio Bella e Monella.

0: Måneskin, zitti e buoni su Radio Bella e Morella, chiudono anche questa mezz'ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, poi ovviamente ci ricollegheremo con Udine perché stanno per finire anche i secondi tempi. Pubblicità e poi si torna insieme.
1: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
6: Tutta da cantare.
5: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
6: Di Radio Bella e Monella.
5: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
7: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
8: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
7: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
8: Mmm, che bontà!
7: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
9: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche di Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
10: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
11: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55. 0423 73 66 55. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
12: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
13: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
14: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
13: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
17: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
18: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella, Bella
1: e Monella. E grazie ancora al nostro Matteo Monti che ci ha fatto ascoltare Anna con Cica Italiana, Mia Martini con Piccolo Uomo e Raff con Manifesto qui su Bella e Monella. Grazie ancora al nostro Matteo Monti.
0: Bella e Monella.
1: Oh, amici, adesso, prima di ricollegarci con il Blue Energy Stadium, andiamo ad ascoltare un nuovo singolo legato a Coez, Ci vuole una laurea, che lo possiamo trovare anche all'interno la serie Due Spicci in collaborazione con Zero Calcare. Quindi, insomma, una cosa molto bella. La serie la trovate sulla piattaforma Netflix, molto interessante. Questa è la loro collaborazione. Tra l'altro, il video è stato proprio realizzato da Zero Calcare. Si intitola Ci vuole una laurea.
2: Radio Bella e Monella.

0: Ultimo con Neve al Sole su Radio Bella Monella. Andiamo verso la conclusione delle nostre tre ore insieme. Prima però ci ricolleghiamo con il Blue Energy Stadium, perché è finita la partita tra l'Udinese e la Cremonese.
1: L'ultimo collegamento della stagione alla Blue Energy Arena. Blue Energy Stadium, meglio, vince la Cremonese per 1-0, risultato che vale quanto l'oro per la salvezza, e l'Udinese invece che chiude tra i fischi. Ricordo che il gol che decide la partita è forse il campionato di Grigiorossi, realizzato da Vardì, l'uomo della provvidenza, chiamato appunto per salvare la squadra. Al nono minuto realizza il gol dell'1-0 che vale probabilmente la stagione, su pasticcio della retroguardia dell'Udinese. 1-0 dunque, ribadisco il risultato, con la stagione dell'Udinese che si chiude purtroppo tra i fischi del pubblico di casa. Ed è tutto dunque da Udine, questa è Bella e Monella.
2: Radio Bella e Monella. Tutta

0: nuovo singolo di Francesco Gabbani, Summer Funk, su Radio Bella Monella. Chiude le nostre tre ore insieme. Per quanto mi riguarda, ci risentiamo domani dalle 15 alle 16 in solitaria e poi dalle 16 alle 18 con Andrea Ferrara. Buonanotte a tutti, ciao ciao. Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
1: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
0: Poi?
1: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
0: Ma bravi, avete studiato?
1: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
0: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.
3: La cassa.
4: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: Se cerchi dolcezza
6: o se preferisci un gusto più deciso,
5: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
6: Sono entrambi buonissimi.
5: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
7: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
8: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella.
1: Dai, che fai? Ti attacchi al campanello, dimmi dai, cos'hai? Le urla sotto casa.
0: Radio Bella e Monella.
2: E vola, con quanto chiappa in gola, il buio ti innamora, qualcuno ti consola, la notte.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
4: Tutta da cantare.
3: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
4: Di Radio Bella e Monella.
3: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Quanti bei brani, quante belle canzoni nei nostri belli di gruppo di questa settimana. Fred De Palma, J-Ax, giornalisti e tanti altri. Mi raccomando, sul volume arrivano i belli di gruppo.
0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Roby Borillo dello Slocos qui con voi su Radio Bella e Monella per parlarvi di tormentoni del passato. Ogni tanto andiamo a pescare delle cose molto lontane nel tempo, ma tante volte invece ascoltiamo le canzoni anche del nostro passato recente. Lo faremo oggi insieme a Fred De Palma e Anna Mena e la loro Una Volta Ancora, e poi un altro classico di tormentoni italiani, cioè Roma Bangkok di Baby K e Giusy Ferreri. Devo dire con grande orgoglio nazionale che effettivamente ultimamente moltissimi dei tormentoni rispetto a, che so, agli anni 90, agli anni 80 sono italiani, cioè il 90% delle canzoni che si ascoltano anche in radio effettivamente sono di produzione nazionale, e la cosa ci fa molta soddisfazione. A proposito di soddisfazioni, questa settimana è la settimana dell'Eurovision, mi raccomando, dobbiamo tifare tutti quanti forte Sal da Vinci, che porterà quasi sicuramente la nostra bella Italia in altissime posizioni nella classifica europea. Ma intanto Fred De Palma, Anna Mena, Roma Bangkok, Baby K, Giusy Ferreri, buon ascolto, sulle mani arrivano i belli.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Tutti i giorni è puntuali la pillola giornaliera dei nostri belli di gruppo con sottoscritto Roby Borillo dei Los Locos, che tra l'altro poi vi viene a trovare anche nel weekend, il sabato e la domenica, sabato alle 22, domenica alle 23, dove mettiamo insieme tutti i tormentoni che abbiamo ascoltato durante la settimana. Ma dedichiamoci ai tormentoni odierni, gioco di parole, però vorrei proporvi oggi J-Ax e Fedez con la loro Vorrei ma non posso, e Benji e Fede con Dove e Quando. Vi ricorderete che tra l'altro qualche anno fa noi facciamo proprio la canzone, la famosa canzone di Natale, che adesso ovviamente è fuori tema, fuori luogo in questo momento, però ne parliamo perché l'avevamo fatta anche noi nella versione natalizia, nella famosa canzone di Natale di Bella e Monella. Ma adesso invece la sentiamo originale.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Volevo dedicare, siamo canterini oggi, ma sì, ma perché Radio Bella e Monella è una radio giustamente tutta da cantare, e canteremo insieme a Rocco Hunt, J-Ax e Boom Da Bash con Ti Volevo Dedicare. Dedichiamola a tutti i mitici ascoltatori di Radio Bella e Monella, e poi un altro classico dei tormentoni, perché i tormentoni diventano tali perché tu, quando fai una piccola frase di quella canzone, e tu riconosci subito di che si tratta. Se io per esempio vi dico sotto al sole, sotto al sole, è che rispondete voi, ovviamente. Avete già cominciato ad andare dalle parti di Riccione in questo periodo? Sì, ormai l'aria si è scaldata, si può fare anche un po' di mare, ma comunque ci stiamo preparando per questa estate meravigliosa del 2026. Quindi, dei giornalisti con Riccione. Buon ascolto, arrivo.

0: Piccolissima pausa per poi ritornare con la seconda parte dei Belli di Gruppo.
1: I Belli di Gruppo. E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Portogruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina, 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta. La
8: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: La Cacio e Chetra, Giusy Ferreri, Salda Vinci, Los Locos e tanti altri nella seconda parte dei belli di gruppo.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Tutti i personaggi effettivamente che spesso ci vengono a trovare nei nostri belli di gruppo. I belli di gruppo, lo dico per i pochissimi ancora che non sappiano cosa sono delle canzoni del passato, che sia recente o molto remoto, comunque delle canzoni che hanno lasciato il segno nelle nostre estati, nei nostri cuori. Lo faremo oggi insieme a Jumbo con Takagi Ketra e Giusy Ferreri, e poi con un altro pezzo fortissimo quell'anno, veramente ha spaccato. Sto parlando di Irama e la sua Arrogante. Mi raccomando, sul volume arrivano i belli di gruppo.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Roby Borillo from Los Locos, eccolo qua presente, e proprio di Los Locos vorrei parlarvi oggi. Primo perché ascolteremo come secondo tormentone di oggi il duenno del swing dei Los Locos, ma anche perché il primo tormentone che invece vi voglio far ascoltare è La testa gira, quella canzone di Anitta, Fred De Palma e Amy Schilla. Ascoltate bene questa canzone e anche quella dopo e capirete da dove hanno preso i nostri amici Fred De Palma e compagnia l'armonia degli accordi di questa canzone. Tra l'altro è uscito anche proprio un mashup non autorizzato di questa canzone fatta insieme al nostro duenno del swing, che tra l'altro l'ha anche ballata De Martino nella sua trasmissione dei pacchi. Effettivamente quando uno ascolta quella canzone ricorda molto i Los Locos, però fate voi le vostre considerazioni. Per cui due tormentoni di oggi, La testa gira è il duenno del swing. Buon ascolto!

0: nostro Saldavinci, ovviamente. Beh, siamo orgoglio nazionale. Abbiamo vinto con i Maneskin qualche anno fa, l'avevamo già vinto tanti anni fa con il nostro Toto Cotugno nazionale, e speriamo di farlo anche quest'anno con Saldavinci, perché c'ha quel tormentone che effettivamente è molto internazionale, molto europeo, eh. Quindi vogliamo dedicare tutta la puntata a Sal, che lo faremo insieme al suo grande successo dell'altro anno, Rossetto e Caffè, e ovviamente con il grande successo di Sanremo di quest'anno, vincitore del Festival dei Fiori di Sanremo, e cioè Per Sempre Sì. Sul volume arrivano i belli di oggi, in bocca al lupo Sal!
1: Ma che serata, da solo in compagnia, quanto ho bevuto senza te.

0: tutti i giorni, puntuali, e poi nella versione weekend dove mettiamo insieme tutti i tormentoni che abbiamo ascoltato durante la settimana. Io sono Roby Borillo dello Slocos, ancora vi auguro un buon weekend e che il tormentone sia sempre con voi. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.

0: Radio Bella e Monella.
1: Tutta da cantare.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Bene ragazzi, buongiorno a tutti, ciao Eli.
1: Ciao, adesso torniamo serie per due secondi.
0: Insomma, un attimo, vai.
1: Basta, è finito. Allora, finito il momento serietà. Buongiorno Monica, con Monica ed Elisa partiamo con un bellissimo argomento, perché parliamo di sonno e soprattutto di abitudini familiari. Cioè, non so che avete, se avete orari di sonno diversi rispetto al vostro partner, se uno si corica prima, si corica dopo. Sicuramente quello che dicono le statistiche, gli studiosi, ci dicono che molte coppie che vanno a letto in momenti differenti, diciamo che nel loro rapporto hanno maggiore possibilità di litigare, di ridurre quindi quello che è il tempo anche condiviso, un po' di distanza tra di loro. Quindi diciamo che dormire e andare a dormire ad orari diversi, diciamo che porta a dei disguidi nella coppia
0: per tanti motivi, perché intanto limiti la possibilità di avere qualche attimo, no, da soli e in privato eccetera, e anche perché se tu sei una che va a letto presto e si sveglia presto, io sono uno che si va a letto tardi e si sveglia tardi, può essere che non siamo proprio lo stesso tipo di persona, che siano un po' incompatibili i nostri orari, le nostre abitudini, i nostri desideri, insomma.
1: A volte sono questioni lavorative, se uno ha i turni di notte, l'altro invece lavora di giorno, quindi ci sono delle eccezioni sotto questo punto di vista. Ma noi questa mattina vogliamo chiedervi se voi andate a letto allo stesso orario rispetto al vostro lui, la vostra lei, oppure se andate a letto a orari completamente diversi.
2: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: parla di andare a letto a orari diversi. Come siete messi a casa vostra? Andate a letto alla stessa ora o ognuno va a letto per gli affari suoi?
1: Beh, i miei a casa mia, quindi, vanno a letto ad orari diversi.
0: Ma molto diversi, tipo uno sì. molto presto e l'altro molto tardi. Chissà sì. perché sto immaginando che quello molto presto sia
1: è lui.
0: Gianni G è e lui. Molto tardi sia Loredana.
1: È così.
0: Sì.
1: È così, perché quella donna corregge verifiche.
0: Vabbè, tra un po' andrà in pensione e quindi non avrà più niente da fare, stare in piedi tutta la notte, andrà a ballare nelle discoteche, queste robe qui. A casa vostra come siete messi e soprattutto qual è la canzone che volete ascoltare stamattina?
1: Mandate un bel messaggio audio cantando un pezzettino di una bella canzone italiana che volete sentire, una che vi frulla per la testa, una bella allegra per questo fine settimana. Avete un 6 minuti.
0: Beh dai, potete farcela su
2: Bella e Monella e la radio tutta da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Fulminacci con Maledetto Me su Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Allora, a casa vostra come siete abituati? Andate a letto alla stessa ora o in orari diversi?
1: Sonia scrive: tutti a letto ad orari diversi.
0: Quindi
1: niente,
0: c'è sempre l'ultimo che chiude, perché quando vai a letto a orari diversi, tipo
1: certo,
0: casa mia, c'è sempre uno che rimane per ultimo, che è l'ultimo che deve portare fuori i cani, che deve chiudere la porta, che deve spegnere le luci, no? Perché l'ultimo, così come il primo, sono quelli che hanno anche delle rotture di balle accessorie in più, perché hai dei compiti in più.
1: Beh, il primo non più di tanto.
0: Beh, io che sono la prima che si alza, devo sempre portare fuori i cani, dargli da mangiare, cambia l'acqua, questo è... Poi svuota la lavastoviglie che nottetempo è andata, eventualmente la lavatrice. Io alle 8 di mattina devo qua che sono già stufa, vorrei già andare
1: comincia
0: a letto.
1: Comincia a lasciare tutto all'ultimo.
0: Che l'ho fatto e ha detto: l'ultimo che esce, per cortesia, può svuotare la lavatrice. L'ho trovata là la sera, uguale, come non si è mossa di un centimetro.
1: Ed ecco che abbiamo spiegato la frase famosa: gli ultimi saranno i primi.
0: Sì, c'è sempre quelli stessi che fa le robe. Si chiama
2: su Bella e Monella. Ora la canzone che fa.
3: Buongiorno amici Bella e Monella, mi piacerebbe ascoltare la canzone che fa. Dicono tutti che non c'è, ma io che l'ho visto so dov'è. Forse si nasconde in mezzo agli alberi.
1: È bravo!
0: Eh sì!
3: Vola veloce su di noi, fotografare tu non puoi.

0: il nostro amico che ce l'ha chiesta.
1: Questa mattina stiamo parlando di orari del sonno, cioè andate a letto allo stesso orario con il vostro partner oppure no? Raccontateci.
2: Radio Bella e Monella,
3: tutta da cantare.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio.
5: Ivano. Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde

0: 800-651-651. Classe 1. Uguali a nessuno.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Non perdete tempo, per favore.
3: Solo un po' così zucchero la fila va giù.
4: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: rigorosamente tutti da ballare.
1: Annalisa e Uge con Non Maraniella, poi Pino Daniele con Un cielo senza nuvole, Tre De Palma con Ecstasy.
0: E ce li siamo cantati e ballati tutti.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Poi dobbiamo dire la verità, abbiamo scritto la nostra ascoltatrice Loretta, che ci ha girato la foto con il nostro prefe della vita Massimiliano Ossini, e abbiamo detto: ma è veramente bello Loretta così come sembra? Lei ha detto di più, e già lì insomma ci ha fatto una grandissima invidia.
1: Sapete, e poi che abbiamo... lui scia tantissimo, fa le settimane bianche. Noi abbiamo pensato di andare con lui, aspettarlo in baita col bombardino, e lui può sciare quanto vuole.
0: Allora, Massimiliano Ossini, se per caso ci stai sentendo in questo momento, noi due vorremmo farti da insomma assistenti, portaborse, accompagnarti nei tuoi viaggi in giro per il mondo, tutto quanto il resto.
1: Segretaria,
0: perché è già sposato purtroppo con un'altra, con cui ha peraltro anche dei figli, quindi non si può
1: fare altrimenti.
0: Che peccato.
1: A proposito di foto con i VIP, ci mandano la foto con Giorgia, splendida, gentilissima, lui è Sandro da Verona, a Punta della Suina Gallipoli, sai che lei ha una casa e adesso ha anche un locale da quelle parti.
0: Certo, avete mai fatto una foto con dei VIP, ragazzi? Con chi?
3: Salvati questo numero 393

0: Ma proprio discepola, nel senso vive in adorazione di questo mito della musica italiana.
1: Noi diciamo sempre che lei ha una certa, un certo periodo
0: a
1: dell'anno.
0: Giugno, lei a giugno va in tournée.
1: Parte.
0: Perché lei parte, fa tutte le tappe di tutti i concerti, di tutte le repliche, di tutto il tour di Vasco, tutto
1: è
0: intero.
1: Bravissima su questo, ma sentiamo lei.
2: Ciao Radio Bella e Monella, allora io sono sfortunata, non ho una foto con nessuno di famoso, ma mia mamma l'anno scorso al concerto di Vasco ha avuto la fortuna, essendo nel fan club, di essere pescata e di vincere una foto e 5 minuti nel backstage con Vasco Rossi, quindi lei ha la foto con Vasco e ha avuto anche la possibilità di parlarci, quindi fortunatissima. Ciao mamma Stefania, ti voglio bene.
0: Stefania, ma quanta invidia!
1: Un sacco!
0: Ma veramente ragazzi, incredibile!
1: Ci manda la foto con Massimo Ciavarro a Lampedusa, due ascoltatrici. Alice invece, non serve che vi dico chi è, no, Giovanni Mucciaccia,
0: figurati se non lo conosciamo. Fatto, ci mancherebbe.
3: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Casini tra te e il mare, stanno arrivando un sacco di foto, un sacco di video. Chi ha incontrato Renga, Nek, Biagio, chi ha incontrato Marco Masini, chi il mitico Marco Pantani, ha fatto anche un quadro insieme.
1: Mamma mia ragazzi, che robe stupende.
0: Poi abbiamo chi ha incontrato Paolo Ruffini con il suo spettacolo e, beh, qui c'è una squadra nella foto che ci ha inviato.
1: Un sacco di gente.
0: Persona meravigliosa scrive: gentilissimo, spettacolo emozionante.
1: Va bene ragazzi, grazie per tutte le vostre foto bellissime, video e quant'altro. Ciao Eli, a domani.
0: A domani.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Lo sai che le apparenze non ingannano e i cigni dentro l'acqua non si bagnano. Lo sai che c'è una febbre che ti fa guarire e che ci sta un silenzio che si fa sentire.

0: Viale da cantare.
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651. 1.

0: mondiale da cantare.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Tommaso Paradiso con i romantici su Radio Bella Monella apre le ultime due ore insieme ad Andrea e Alvise di questa settimana.
1: Ma ho appena cominciato, già sono le ultime due ore.
0: Insieme noi due sì, sono le ultime
1: due
0: ore.
1: È vero, quanto tempo è passato dal lunedì, veramente?

0: ufficialmente per le prossime due ore, tre per quanto mi riguarda, perché vado avanti fino alle 19, ma Andrea e Alvise dalle 18, anzi fino alle 18, dalle 16, signori, siamo qui a tenervi compagnia. Abbiamo un mare di cose da fare.
1: Esattamente, anche oggi torneranno i titoli di notizie casuali, quindi stiamo già facendo portare su la nostra ruota della fortuna.
0: È arrivato direttamente col traliccio da fuori.
1: Jerry Scotti è arrivato.
0: Sì, è proprio lui, adesso lo portiamo qui, tanto adesso è in ferie, no? Quando, tra poco,
1: non ne ho la minima idea.
0: Avrà già registrato l'ultima puntata.
1: Alle 18 ho proprio una call con lui per capire il futuro della ruota della
0: fortuna. Perfetto, Jerry.
1: Detto questo, noi continuiamo con la musica. C'è Neffa.
2: Radio Bella e Monella.

0: Medusa, lo siento, i pinguini tattici nucleari, la nuova hit qui su Radio Bella e Monella. È arrivato il momento e quindi giriamo la ruota della fortuna.
1: Eccola qua.
0: Vediamo quali titoli di notizie casuali troverà. Uno deve trovarne, eh?
1: Eh sì,
0: vediamo.
1: È ovvio.
0: Numero?
1: Eccolo qua!
0: Numero 321.
1: E parliamo di Natalia Paragoni.
0: Chi?
1: Natalia Paragoni.
0: Aspetta un attimo. Chi?
1: Perdonami,
0: mi è venuto un po' male.
1: Se non ho visto male, è stata una ex tronista di Uomini e Donne. Ok.
2: Non si possono dire parolacce.
1: Neanche pensare.
2: Te lo vieto, esatto. Assolutamente. Chiedi scusa al pubblico.
0: Scusa. Non l'ho detto.
1: No, chiedi scusa.
0: Però stavo già pensando. La scusa comunque preventiva.
1: Ecco,
0: okay?
1: Quindi Natalia Paragoni cambia il nome della figlia.
0: Dopo quanti anni?

0: cognome.
1: No, ma noi concentriamoci sul nome. Chi okay, te ne, okay. Che te ne frega del cognome?
0: Insomma, dipende, deve okay. Starci bene, capito?
1: Brusaferro.
0: Non va bene. Beatrice Partenope Brusaferro.
1: Mi sembra un po' questo dovuto divertente, ma sicuramente non sarà stato questo no, il certo, cognome. Certo. E quindi hanno deciso di cambiarlo il nome.
0: E come l'hanno chiamata?
1: Beatrice.
0: Che hanno, fantasia, ragazzi.
1: Hanno solo levato Partenope, che posso dire, era bellissimo era come bello. Nome. Magari uno dice, era impegnativo, aveva un significato importante, quant'altro.
0: Ma sai quel punto, dopo anni che la chiami Bea e basta, magari dici, ma devo chiamarla Beatrice Partenope, scusa, è troppo lungo.
1: Ho capito, però insomma, era un bellissimo nome. Radio Bella e Monella.

0: Elisa Ricordi qui su Radio Bella e Monella. Signori, abbiamo un'altra incredibile news da leggere o di titoli.
1: No,
0: comunque,
1: bisogna trovarla prima il titolo.
0: Ma come devo trovarla?
1: Gira questa ruota.
0: Ho capito, dammi. Aspetta, vado.
1: Devi girare.
0: È stato difficile però.
1: 14 ore.
0: No, 13 e mezzo. Dai. Che numero uscirà fuori? Su.
1: 1.
0: No, non è vero, non è vero, guarda, impossibile. Impossibile. Che numero è uscito?
1: 2.
0: Incredibile.
1: Vedi, non è uscito l'uno. San Giovanni torna sui social. A volte la strada non è dritta, ma ora mi sento bene. Il messaggio di H7: prenditi il tempo che ti serve.
0: No, H, ma l'ha già preso io il tempo che ti serve. È tornato, quindi dovrebbe prendersi ancora più tempo. La
1: risposta di San Giovanni: attigazzi.
0: No, non
1: sarà andata sicuramente.
0: Grande San Gio, un abbraccione
1: assolutamente.
0: Forte.
1: Fa un sacco piacere e ovviamente siamo dalla parte di H7 che dice prenditi il tempo che ti serve perché non bisogna andare di fretta.
0: È vero, tra l'altro abbiamo anche un messaggio da Roma. Sentiamo.
2: Ciao a tutti, sono Yannick, se ne volevo salutare milione amico Alvise e dedicargli la vittoria di Madrid.
0: No, ma è solo quella di Madrid, quella futura ancora non.
1: Beh, qua
0: tocchiamo ferro. Comunque Yannick non parla così.
1: Secondo me parla Beba Gazzè. Radio Bella.

0: Rove con Avion su Radio Bella Monella chiude la nostra prima oretta, anzi scusate, la prima mezz'oretta.
1: Certo,
0: insieme.
1: Certo, ci prendiamo una piccola pausa, però fra poco torniamo con voi e cominciamo a parlare con voi.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Universal Fun, venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
8: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
9: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: E grazie mille al nostro Matteo Monti che ci ha fatto ascoltare Pino Daniele con Amore senza fine.
2: Tony F. F.
1: Ma cosa?
2: Tony F. F.
1: E mi è Celentano con Brivido Felino. Grazie ancora a Matteo F. Monti.
2: Bella e Monella.
1: No, non era
2: no, Matteo
1: F.
2: M&M Monti.
1: Ah, vedi.
2: Devi fare un po' così.
1: Allora, cari amici, è uscita una classifica dei nomi legati alla mitologia, ok? Quelli più usati in questi ultimi anni. Attenzione, siamo partiti proprio dalla notizia di prima, no?
2: Esatto.
1: Del titolo, dove questa ex tronista sì. o corteggiatrice di uomini e donne.
2: Come si chiamava?
1: Natalia Paragoni.
2: Chi?
1: Natalia Paragoni ha cambiato il nome della figlia da Beatrice Partenope a Beatrice.
2: Esatto. Basta. Partenope è un nome molto aulico, molto importante, molto mitologico anche. Deriva dalla mitologia greca, se non sbaglio.
1: Esattamente. E quindi noi oggi vorremmo sapere da voi, basandoci sulla mitologia, quindi tornando un po' magari indietro nel tempo e ritornando al periodo scolastico, quando abbiamo così studiato tutta la mitologia che va da quella che può essere legata al mondo greco,
2: sì.
1: al mondo degli egizi, tutto quello che volete, chiamiamola storia o mitologia, fate un po' come volete, però vorremmo sapere al 393-7366-170
2: che nome legato alla mitologia vi piacerebbe avere.
3: Radio Bella e Monella.

0: con ogni vita le sue regole.
1: Dal 2005 le vibrazioni con Angelica su Radio Bella e Monella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 che nome legato alla mitologia ti piacerebbe avere. Ad esempio, parlando di me stesso, uno dei nomi che mi piace tanto.
2: Ti chiami Alvise, scusa.
1: Ma non è legato alla mitologia, è legato alla storia di Venezia. Anche se in realtà il mio nome arriva da Ludwig, c'è tutto un giro che adesso non mi metto a spiegare perché sono due.
2: È giusto.
1: Come il Conte Duval.
2: Però è così, Ludovico Alvise è lì, un attimo a quanto pare.
1: Pare così. A me come nome piacerebbe tanto, ad esempio, parliamo a livello di anagrafe, okay? Quando vai a registrare più nomi, metti tipo Alvise, virgola e tanti altri, sì. Tutto quello che vuoi. A me piacerebbe mettere Alvise, virgola, sembrerà sciocco, però a me piace tantissimo Agamennone mi piace tantissimo.
2: Ma era un po' stronzo Agamennone.
1: Ho capito, ma che me ne frega di cosa stava facendo il signor.
3: Grazie. Non si possono dire parolacce. Te lo vieto assolutamente. Chiedi scusa al pubblico.
2: È un dato di fatto, non è che gli puoi dire stupidino.
1: Ho capito, ma tu fatti la mitologia tua.
2: No, vabbè, comunque Agamennone è un bel nome.
1: Esatto, parliamo appunto di nome.
2: Va bene, ci sono tantissimi altri nomi, ve lo chiediamo a voi. Che nome legato alla mitologia vi piacerebbe avere?
1: 393-7366-170.
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: il bello d'essere brutti a chiudere questa nostra prima ora insieme.
1: Esatto, 393-7366-170, che nome legato alla mitologia ti piacerebbe avere? Magari dopo la virgola, cioè nel senso c'è il tuo nome, virgola e un nome mitologico. Molto semplice.
0: Prima devi firmarlo.
1: Piccola pausa e torniamo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

10:15 e Veleno è seduto da Mario davanti a una grappa e un posacciche pieno. Lo salutano male, forse perché sanno tutto di lui, o almeno ne sanno una loro versione.